0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi.

0: mattino.
1: Benvenuti, benvenuti agli scombriccolati del mattino, la sveglia suona, il caffè brucia e noi siamo qui a raccogliere i vostri messaggi pieni di ironia dalle 5 alle 7, anche se siete ancora lì, mezzi addormentati.

0: chiudiamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: 600 milioni di dollari per andare sulla luna e qua ci sono le strade che fanno schifo. Iniziate a sistemare le strade che prima di andare sulla luna, che sulla luna prima cosa non c'è il vino, seconda roba hanno trovato l'acqua ma non sanno neanche se è buona. Ciao, buona giornata.
2: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione? No, assolutamente no. Poniamo il caso che entra una bella donna nel mio negozio. Cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi disvade là, balabiotta.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Sulle loro macchine incolonnati sono gli scombricolati, ma da voi sono allietati. Buongiorno, buon giovedì!
2: Ragazzi, non si può andare avanti così, per piacere.
3: Sto male, io sto lavorando e sento voi che fate queste cose, cioè ragazzi qua, cioè, no, si rischia troppo ragazzi, voi siete matti.
4: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Non abbiamo ancora capito perché, ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti gli scombricolati del mattino.
1: Questo messaggio non è generato dall'intelligenza artificiale, bensì dalla deficienza reale. A mia parziale discolpa vi dico, provate voi ad ascoltare e a seguire per 20 anni Sergio Sirone, poi ne riparliamo. Baci baci!
2: Sta per iniziare la combricola. Con i tre mariachi su Radio Number One. Buongiorno.
3: Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
2: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.
3: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Ma perché? Perché? Perché riesco sempre a essere in ritardo? Ah!
2: Come diceva il grande Jerry Calà, io non sono bello, piaccio. Ciao Combricola.
3: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
4: La Combricola.
5: La Combricola.
4: La Combricola.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
8: Play One!
7: Mi raccomando, non farle aspettare.
8: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera, noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Se la domanda è A, sei favorevole al polimore, la risposta è B. Ciao Sergio Juan, da Credaro.
2: Ehi Pati, vuoi giocare con noi?
3: Ma chi è quel matto che vuole due mogli? Cioè, c'hai già un mal di testa, ne vuoi due?
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: 10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me io le vado a cercare. Poi basta che mo ricordo. Ciao raga.
2: Buongiorno a voi tre. Una di queste notti ho sognato che vi ascoltavo ed eravate proprio voi tre, tutti e tre. Ho subito dovuto alzarmi e prendere un Gaviscon, bruciore e indigestione.
3: Ho appena incrociato una cornacchia che mi ha detto: qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta. Ah!

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One. Carichi, carichi, siamo carichi, adrenalina manetta. Poi si va al lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi!
2: Ladies and gentlemen, from Belgium, Milano and the Canary Island, the Combriccola, the Combriccola, e sai cosa ascolti? Forse.
3: Help me! Sono pigro e ingrasso! Aiuto, dottor Pautasso!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Egli al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
2: Sì, allora, il caffè l'avete preparato, io mi sto preparando quattro biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: E la combrico qua, e la combrico là, e la combrico con la qua. Con la Doria Ani, Sergio Sironi e Pat Romano ci faranno divertir.
2: Buongiorno combricola, sapete qual è l'animale che non si fa mai gli affari suoi? È l'impiccione, ciao Federico.
3: Perché la persona deve non farsi venire il mal di coyotes per il calcio? Se perde, perde, se vince, vince, mi dà lì, dai. Un giorno come un altro. Mick da Sondrio, buona giornata. Ciao.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante.
2: Scombriccolati, pensione? Sì, fra 2 mesi, pensione Antonella Rimini, ottimi prezzi. Ciao!
0: Tra poco ancora con i vostri vocali, che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
2: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: E alla mattina quan le venzi, pizza la combricola tutte, resta da via il guli guli guli guffa il tacchino.
2: Buongiorno scombricola, ora che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, amore, dai amore, hai miluito, ora che muore tanta gente, amore.
3: Certo che iniziare la giornata con un sorriso, per l'amor di Dio, siete troppo forti voi tre, va.

0: arrivati nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno pazzi!
2: Antonio, che è successo, Antonio?
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno scombriccolati!
2: La combriccola,
3: la combriccola,
2: la combriccola
4: di Radio Number One!
2: Gli scombriccolati del mattino! Let's go!

0: finché oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombriccolati del mattino.
1: Giomborno scombriccolati, giomborno, giomborno a tutti, un abbraccio e un saluto da Stefano della Valtellina. E adesso sveglio i miei due ragazzi, li scombriccolo anche loro, si scombriccolano tutte le mattine con me. Vi salutano anche Thomas e Matteo, ciao scombri.
2: Ah ragazzi, come sto bene. Anche oggi mi sono fatto la mia dose quotidiana di combriccola, che bella sensazione.
3: Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano Uncino. Ciao Simone Cambianaro, ciao scombriccoli!
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino! New truck, big

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?

0: sei. Ciao Darò.
1: Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma tanta, tanta, tanta, tanta noia. Meno male che c'è la combricola. Shut up, Max.
2: Un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Donne, è arrivato al barlucino.
5: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla, eh.
8: Non mi meraviglia, mio sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
2: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Il tempo è peggiorato quest'oggi sul nord Italia per l'arrivo di una perturbazione atlantica che sta portando nuvolosità diffusa, acquazzoni e temporali anche di forte intensità, specie tra Liguria e Valpadana centro-orientale, che tenderanno poi a insistere soprattutto tra Emilia-Romagna, Triveneto e Appennino centro-settentrionale, interessando anche la Toscana interna, Umbria e Marche. Meglio invece al centro-sud, con clima ancora caldo. Le temperature invece caleranno al nord, dove scenderanno al di sotto dei 24-25 gradi, soprattutto a nord del Po. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del Mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno Scombricolati dal Bembe, stamattina vi canterò un medley. Quando è che io cacca

0: Buona giornata.
1: Si trasforma in un raggio missile con circuiti di 1000 valvole tra le stelle, brilla e va. Buona giornata, pazzi.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
2: Gli scombriccolati del mattino. No.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: La canzone del fabbro. Strenza il coltenai e con le pinze picca il col martel, busa il col trapen, che il veniera fo più bel. Ciao, bacione, Omar D'Averzo. Ciao Radio Numbers Ones, l'ho già detto che sono felice. Evviva la radio, ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo. Vai con la radio del giovedì.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno Combriccola. Quanto è lungo il fiume più lungo d'Italia? Un po'. Ciao Federico.
2: Buongiorno mondo. Sveglia.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Porche Miracoli, se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno Combricola, sapete qual è la cantante che lavora come manovale? È Sabrina Carpenter. Ciao Federico.
2: Da che luna, guarda che mare, io number one resto qui ad ascoltare. Arriva qualcuno, mi offre un caffè, poi guarda caso si ferma qui con me.
3: La Combricola,
4: la Combricola,
3: la Combricola
4: di Radio Number One.
5: Gli Scombriccolati del mattino. No, no.

0: per te. Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Nei campan, dindon, dindon, ascolti number one, c'è chi sul divan, dindon, dindon, quan sono i campan.
2: Buongiorno scombricolati, scombricolati. Comunque, tornando al discorso di ieri, perché io sono una ritardata e ritardataria, quello che matizza in un uomo è il clone di Sergio Sironi. Ti amo, bombolone. Mua. Ciao Manu, ciao Pat.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: good to know that you're not alone.
1: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
2: Buongiorno da Didi.
3: Buongiorno ragazzacci. Allora, prima partiamo da dentro, quindi come dice la frase, puliti dentro, belli fuori. E quindi ci diamo un bel po' di integratori. Io ho il mio integratore super e quindi parto da lì. Poi ovviamente bisogna sorridere tutti i giorni, perché il sorriso aiuta, ti fa massaggiare il viso, e quindi quelli col broncio sono tutti pieni di rughe. Io invece non ho neanche una, perché rido. E poi insomma ci pensate anche voi a farci sorridere. Quindi benvenuto number one antirughe. Buona giornata a tutti, un bacione, siete fantastici. Sandra da Carpenedolo.
1: C'è chi ha già fatto tre caffè e chi non sa ancora nemmeno come si chiama. Tranquilli, gli scombricolati del mattino tornano domani dalle 5 alle 7. E ora la combricola.
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: ascoltando, sono le 9:01. Buongiorno.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale, la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino a 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e ha affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato. Altri 2 denunciati. La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse negli Stati Uniti di un quarto di punto, ora sono al 4%. Una mossa infelice, la boccia così Donald Trump. Serata di coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.

0: cos'è che dice Yamae? Saif con Parlare d'amore, questa è Radio Number One, l'ultima ora della combriccola. Beh, insomma, divisivo anche questo argomento stamattina.
1: Sì, stiamo parlando di queste grandi aziende che stanno eliminando le postazioni lavoro fisse, introducendo questa regola che dice chi prima arriva meglio alloggia.
0: Esatto, non puoi lasciare il tuo portapenne, la tua penna preferita, non puoi mettere la fotografia della famiglia, no. Niente, perché la devi spostare.
2: Buongiorno combriccola da Massimino.
0: Voilà.
2: Allora, volante mio, sedile mio, e tu meccanico che un paio di volte all'anno devi fare 3 metri scarsi da fuori l'officina a dentro, non azzardarti a spostare di 1 centimetro queste due cose qua.
0: Voilà.
2: E non toccare niente dentro.
1: Poi scatta il crimine.
2: Sennò diventiamo nemici. Ciao.
3: Tuca no.
0: Beh, però in quei casi è anche giustificabile, nel senso, chi lavora in casa è casa sua, e chi ha, non so, il camion, il furgone, eccetera, è il suo furgone, ci mancherebbe anche che uno lo sposta, no?
3: Non si do.
1: No, ma lui non vuole che si tocchi il sedile, cioè non puoi spostarlo leggermente indietro, non puoi
0: oppure lo sposti e lo
1: angolarlo.
3: Aia.
1: Rischi la vita.
4: Da noi il concetto della scrivania ad uso proprio è passato da anni, ognuno alla sera ritira tutto nel proprio armadietto e la mattina si siede dove c'è posto.
0: Hai capito?
4: Non è un grosso trauma, qualcuno se la prende un po'. Personalmente mi muovo su molte sedi della nostra azienda, quindi non ho questo problema perché ho sempre tutto in valigetta.
0: E vede,
4: ciao.
0: Lui è molto cumenda. Anche
3: a casa abbiamo la camera Hobbies. E io e mia moglie gestiamo le postazioni al bisogno. In azienda uso quello che voglio, sono il capo, conosco tutte le password, ovviamente la mia postazione è
1: il capo ha sempre ragione.
0: Ma la camera Hobbies, quando ho letto la camera Hobbies mi è venuto in mente, ve lo ricordate quelle sfumature di grigio? Non mi ricordo se erano 40, 90.
1: No, erano 50.
0: Sai che aveva la camera Hobbies lui? No?
1: Per altri Hobbies però.
3: Sempre Hobbies sono, sempre Hobbies sono.
0: Hai tutte le password.

0: Jackie Chan di Tiesto con Post Malone, Dzeko su Radio Number One.
1: Quello che giocava a calcio.
0: Esatto, Dzeko. Ha preso l'ispirazione proprio da lì, infatti. Chi abbiamo?
2: Allora, prima di tutto non è chi abbiamo, ma è chi interviene, perché ti dico la verità, sono molto scocciato.
0: Cosa è successo?
1: Buongiorno Zaia.
2: Allora, questa cosa dell'ufficio fate come cavolete, che a me non mi interessa.
0: Come cavolete?
2: Come cavolete voi, cosa ha avuto fare Tito Fetti, ma per quanto riguarda il bar esistono delle regole. Per esempio, non si può entrare come cattivi voi, cosa ha avuto fare? Tu entri e dipende. Allora, per quanto mi riguarda, io ho al mio bar la prenotazione annuale.
0: Ah,
2: entro e prenoto fino al 31 dicembre. Mi chiedono de che anno, vediamo come va lo spritz.
0: Vediamo. Va.
2: Poi abbiamo il cuscino personalizzato.
0: Sì.
2: Lascio sempre un cuscino con scritto Zaia, non è occupato, è presidiato.
0: Ah, giusto. Okay.
2: Poi abbiamo anche il modello targa commemorativa.
0: Eh?
2: Faccio mettere una targhetta qui. Luca Zaia ha bevuto il primo spritz e pretende anche l'ultimo. Ok.
0: Okay.
2: Ma in casi di estrema necessità abbiamo il nastro del Veneto. Sì, ogni mattina faccio delimitare da un cameriere un tavolo con il nastro bianco e rosso con scritto area già riservata, chi tocca le sedie muore.
0: Ah, capito.
2: Una roba semplice, educata e soprattutto
0: deve
2: che te fa bene.
0: È d'effetto.

0: È un po' così, Shakira, sì. Ogni tanto, no?
1: Miagola.
0: Allora, punteria, che bella questa canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. Andiamo a chiudere l'argomento di questa mattina: scrivania tua, solo tua o del popolo? Cioè, chi prima arriva si piglia quella che c'è, vicino alla finestra, lontano alla finestra, su vicino al cesso.
1: Veronica è categorica. Potendo scegliere, preferisco postazione fissa. Mia, la sedia impostata all'altezza. Mio desktop con la foto di mia figlia. Oh. E se la collega deve lasciarti un post-it, lo può fare in santa pace.
2: Ecco. Oh. Bisogna pagare però la tassa del possesso.
1: È mia la tassa.
0: È mia, basta. Basta. C'è un altro?
1: Sulla mia scrivania ho le mie scartoffie, i miei appunti e tutto quello che mi serve per il mio lavoro. Non avrebbe senso che arrivi un'altra persona e me la porta via.
3: La firma è quella di Federico. La combriccola.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
4: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Bene, questa è Meteo Pat con i matti della combriccola, con le meteopattine anche loro ammattite. Ragazzi, oggi giornata parzialmente perturbata. Dico parzialmente perché comunque dopo le piogge e temporali di stanotte, anche della prima parte della mattinata, già nelle prossime ore si affacceranno schiarite, in particolare sul nord-ovest. No, gli elefanti non ci sono. Poi in graduale estensione verso la Lombardia occidentale, verso l'Emilia. Temporali e rovesci invece anche intensi che insisteranno più a lungo su Lombardia centro-orientale, su Levante Ligure, sì, questi ci stanno, ma non sono colpi di mortaio, Veneto, Alta Toscana e Friuli Venezia Giulia. Sul resto del settentrione fenomeni, abbiamo detto, meno probabili. Gli asini che volano no. Sul resto d'Italia tempo più stabile, fatta eccezione per nubi nelle aree interne. Temperature all'ingiù, ne abbiamo avuto anche prova stamattina. Massima in Valpadana tra 22 e 26 gradi e stamattina presto i gradi in alcune zone erano anche di 16-17.
2: Maledetti!
1: Dai, domani al nord-ovest, da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso con bassa probabilità di piogge, più chiuso invece il cielo al nord-est su parte dell'Emilia Romagna e poi aggiungo e concludo, decisamente meglio sabato e domenica con prevalenza di sole, assenza praticamente generalizzata di piogge, temperature massime che cominceranno a risalire a Milano e Torino ad esempio, torneranno a sfiorare i 30 gradi. È tutto, ragazzacci!
3: Ragazzacci, ha piovuto tanto perché sono arrivata io. Adesso domani me ne vado, vado a Valencia dove piove. Ci sono delle inondazioni.
4: Tu sei un po' fantoziana da quel punto di vista.
1: C'è una nuvola che ti segue.
4: Il maltempo.
3: Dopo la nuvoletta di Fantozzi, la nuvoletta della Doriani, diciamo. Quindi tranquilli, passerete un ottimo weekend, sarà un bel venerdì. Potete prepararvi con calma, andare a fare delle belle passeggiate.
1: Si preoccupano quelli di Valencia, ovviamente.
3: Sono già molto preoccupati, però stavo guardando che sono malissimo. Non c'è problema. Questa è Radio Number One, la combriccola di Radio Number One, insieme fino alle 10.

0: Mamma mia, è proprio uguale a Toxic di Britney Spears. Questa canzone di Cazzai. Cazzai. Tutte le volte che la sento partire mi viene in mente veramente Toxic di Britney Spears. Ma Patrizio Romano è andato a presidiare la sua scrivania perché
1: ha messo un cartello che recita qui, qui comando io.
0: E questa è casa mia. Esattamente. È il momento di Pat Romano e del suo focus, l'ultimo di oggi. Sentiamo.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, dalla mia scrivania presidiata. Allora, apriamo con l'intelligenza artificiale, perché siamo tutti un po' inquieti per le notizie che stanno uscendo in questi giorni. Allora, in un post pubblicato sul suo blog, la statunitense OpenAI ha presentato 6 nuovi rapporti su comportamenti imprevisti o preoccupanti riscontrati con i suoi modelli, appunto, di intelligenza artificiale. Osservati proprio negli ultimi 6 mesi. Con questa pubblicazione l'azienda intende contribuire a una costruzione con un consenso più ampio e informato su quelli che sono i progressi della ricerca relativa proprio all'intelligenza artificiale. C'è una sorta di collaborazione, di sinergia per cercare appunto di capire quali sono anche le criticità dell'intelligenza artificiale. E adesso parliamo di monopattini elettrici. Irregolare un monopattino elettrico su 2, sono 12.000 quelli controllati ad esempio dalla polizia locale di Roma negli ultimi 3 mesi e circa 6.000 le irregolarità accertate. Quasi la metà delle multe elevate riguarda il mancato utilizzo del casco da parte appunto degli utenti, infrazione che si conferma quindi per distacco, abbiamo detto la più frequente. A queste poi si aggiungono le oltre 1.000 violazioni relative al contrassegno identificativo del mezzo, la targhetta, la famosa targhettina. E poi ci sono 400 infrazioni che riguardano invece l'assenza della copertura assicurativa che, ricordiamo, è entrata in vigore dal 16 luglio. Ulteriori violazioni riguardano poi il trasporto di passeggeri e la circolazione sui marciapiedi, oltre alla sosta irregolare. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: rubricola di oggi. Mi ha colpito molto l'infrazione sui caschi dei monopattini, Pat, di cui parlavi prima nel Focus. Perché io sono solo in Italia da qualche giorno, ma non ho visto uno col casco sul monopattino.
1: Magari uno su 10, sì, dai.
0: No, però infatti nessuno. Non sapevo che era
1: obbligatorio. Come obbligatoria anche la targhettina. Stiamo parlando di monopattini elettrici.
0: Targhettina non ci ho fatto caso, ma casco sì.
1: E poi l'assicurazione dal 16 luglio anche. Devi essere assicurato.
0: Giusto, un mezzo di trasporto.
1: Certo. A proposito di sanzioni e di smascherare questi furbetti, sono in continuo aumento i casi in cui le forze dell'ordine vanno proprio a smascherare coloro che guidano senza patente. Qui parliamo di auto,
0: cioè,
1: ma anche di moto.
0: Che non l'hanno mai preso, l'hanno dimenticata a casa.
1: Che non l'hanno addirittura mai preso, oppure che non la rinnovano da 30-40 anni. Anzi, qualcuno appunto addirittura da 45 anni è stato beccato. Ragazzi. E allora mi sorge spontanea questa domandina. Qual è la regola del codice della strada? Vale insomma per i guidatori dei veicoli, i monopattini, delle moto, ma anche per i pedoni. Che voi onestamente interpretate in modo molto, molto personale, per dire che non la osservate, insomma.
0: No, io tra l'altro ho scoperto che oggi che invece sono assolutamente nella legge, insomma, non sono fuori legge. Io attraverso ogni tanto quando in mezzo alla strada, cioè nel senso quando non c'è nessuno, guardo a destra e a sinistra, se non c'è nessuno attraverso dall'altra parte.
1: Sai che quando ci sono le zebre, gli attraversamenti pedonali, se tu attraversi a una distanza superiore ai 100 metri, puoi farlo, ovviamente sincerandoti.
0: Zebre, stai sulle zebre, però se sei a metà...
1: Se sei a pochi metri dalle zebre, devi attraversare sulle zebre, sennò sei sanzionabile.
0: Allora vedi, no, vabbè, se sei lontano dalle zebre puoi.
1: Sì, oltre allora, 100 metri poi.
0: Allora pensavo di aver fatto una cosa fuori legge, invece no.
1: Non sei fuori legge.
0: No.
1: T'avevo visto con il fazzoletto sul volto.
0: Queste cose qua sono molto ligia, devo dire la verità. Sì.
1: Ligia colò. Tu Sergio, che infrazioni commetti?
2: No, non commetto infrazioni perché ho un rotolo, un nastro, che sono le strisce pedonali dove arrivo, lo metto giù.
1: Parliamoci chiaro, quando c'è il semaforo per i pedoni rosso, e non ci sono macchine che stanno per arrivare. Vabbè, un attraversamento a me è capitato più di una volta di farlo. Certo.
0: Ma sì, a piedi può essere, in macchina no. In macchina non passo col rosso.
1: Sì, magari.
0: Tu passi.
1: No, col rosso no. Sono passato una volta, mi hanno beccato. Mi hanno tolto anche 5 punti dalla patente. No, ma inavvertitamente sono passato. Dicono tutti così.
0: Ecco, bravi, diteceli quali sono le. Così se ci ascolta qualche vigile urbano, viene a prenderci tutti quanti. Vai.

0: Radio Number One. Beh, ho scoperto di essere quella più ligia, diciamo, al dovere.
1: Ma
0: più,
1: dici?
0: Sì, sì, assolutamente sì, sì, sì. Non lo, lo direi, se no, invece tra qua sono con due cialtroni.
1: No, vabbè, tra le infrazioni al codice della strada ci potrebbe essere anche quella del parcometro, no? Ma metti pagamento fino, che ne so, alle 10.30, in realtà sai che la macchina non la ritiri fino alle 11, speri di farla franca per quella mezz'oretta in più, spendendo qualche spicciolo in meno. Beh, ci possono essere tante infrazioni sanzionabili.
0: Può capitare, certo che per mezz'oretta prendere una multa di 50
1: ho fatto
0: euro,
1: un esempio così.
2: Ecco, ciao ragazzi,
0: voilà.
2: Io sono un autista provetto, obbedisco a tutto e infatti quando davanti a scuola tutti i genitori invece di andare a destra, cioè un fantastico obbligo, girano a sinistra perché risparmiano 30 secondi, mi sale il crimine. Dai ragazzi, stiamo attenti, insegniamo bene alle nuove generazioni.
0: Hai ragione.
2: Siamo la resistenza. Sotto l'acqua, Silvia da Brescia.
1: Si sente.
0: Silvia.
1: Mi sembra anche un po' di grandine quasi.
0: Ha ragione.
1: Sì, sì, no, la prudenza e la sicurezza in primo piano. Poi ci sono anche quelli che parcheggiano a Roma con le strisce bianche, ok? Vanno per qualche commissione via per qualche ora e tornano e le strisce sono blu e hanno pure la multa sul tergicristallo. Sì, sì, sì, è accaduto a Roma.
3: A me è capitato che avevo la macchina bianca, sono tornato e era blu la macchina.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Rose, Just for One Day, il pezzo di David Bowie. Mamma mia, che bisogna aggiungere su questa canzone? Cosa bisogna, cosa bisogna raccontare?
1: Bisogna ascoltarla in religioso silenzio, ricordarsi di quello che era il Duca Bianco.
0: Esatto, infatti hai parlato tutto il tempo e non l'abbiamo sentita.
1: Perché mi sputtana
0: la cuscina? Perché è vero, è la verità. Era il 1977 quando appunto David Bowie ci regalava questa splendida canzone che voi avete la fortuna di ascoltare, sono avendo Pato Romano in prossimità e beati e basta, insomma, sono le grandi canzoni di Radio Alba Ruale, certo. Che devi dire?
1: Ma non c'è Pippone, Pipponcino?
0: No, abbiamo già l'abbiamo ascoltato un sacco di volte, abbiamo già raccontato più o meno tutto quello che dovevamo raccontare, non abbiamo neanche messaggi dei nostri ascoltatori che si guardano bene dal confessare infrazioni che fanno.
2: Maledetti!
0: Vabbè, ma è ovvio, anch'io avrei paura a dire che passo con Rosso, guarda, passo con Rosso tutte le mattine, me ne frego, tanto le scuole sei, prendo tutti prendo tutti i rossi su Viale Padova.
1: Uè,
0: poi
1: ho infilato la catena dei rossi,
0: ecco, infilato la catena, poi parcheggio sulle strisce blu, non pago niente.
1: Che bello,
2: una banda di delinquenti.
0: Se becco due macchine che sono troppo vicine, bam, una botta in culo, sedere a uno. Beh, una botta
1: una cosa confessabile, parcheggi in doppia fila magari,
2: no, ma a Milano, io non lo confesso, no.
0: Ragazzi, io non ho la macchina. Come ve lo devo dire? Non ho la macchina, quando ci sono queste cose non
1: vabbè,
0: so
1: ma
0: mai
1: allora non vale.
0: Non so mai che cosa dire.
2: Noleggiane una e passa col rosso.
0: Certo, ma

0: Kintsugi, o Kintsugi di Elisa su Radio Number One. Mi è venuta in mente una multa che prendevo sempre. Mi ricordo quando sono arrivata a Milano, io vivevo a Torino, sono arrivata che avevo tipo 18 anni e c'era il lavaggio strade, ve lo ricordate?
1: Certo. Ecco. Puoi parcheggiare sul lato destro ma non sul sinistro, cioè,
0: roba qua. Facevano proprio tutta la strada ed era annunciato da un piccolo cartello che c'era proprio all'inizio della via. Il problema è che chi arriva da fuori, ora che vede il cartello e che capisce per quale motivo tutti i mercoledì prende la multa, insomma ci mette un po', ecco, avevo spiegato.
1: Buongiorno Cristiano Malgioglio.
2: Tesoro mio, bisogna avere il savoir faire, cara mia. Il savoir faire, a volte un savoir faire da stiro, glielo tiri al vigile e tutto funziona. Però io la mia metodologia. Sempre mi capita di trovare la multa con lì ancora il vigile e dico: oh, vigile. Non ho visto il divieto di sosta perché il boa di piume di struzzo mi impedisce completamente la vista periferica e non posso guidare senza essere una star, tesoro.
0: Giusto,
2: e lui mi strappa la multa. A volte mi hanno strappato anche il boa.
0: Una rabbia.
2: Oppure fai: oh, agente. Il senso era vietato, lo riconosco, ma anche la moda impone delle scelte difficili, tesoro. E lui strappa la multa.
0: Certo.
2: Ma soprattutto: oh, vigile, mi deve capire. Ho parcheggiato davanti al passo carrabile soltanto perché il mio barrucchiere mi aspetta e davanti al barrucchiere non c'è passo carrabile che resista. E lui mi strappa i capelli.
1: No!

0: bello non vedervi fino a martedì.
1: Per lei è già venerdì, hai capito?
0: Sì.
1: La furbetta.
0: Sì, vado a prendere un po' di pioggia a Valencia, vi lascio in buona
2: Valencia.
0: Compagnia. Valencia, vi lascio con la Virgi, sia domani che lunedì, quindi vi va bene, diciamo.
1: Weekend Ponte Lungo, complimenti.
0: Sì.
2: Oh, Virginia.
0: Ciao, grazie a Pat Romano.
1: Grazie al nostro Sergio Sironi.
2: Ma soprattutto grazie alla Valenciana.
0: La Valenciana.
2: Come si dice?
1: Manuela Doriani.
0: Sono la vostra paella. Ciao, a martedì.
2: Guru. Eh sì, ci sono persone che ti fanno perdere tempo e altre che ti fanno capire quanto ne hai già perso.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
5: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: La musica che cerchi. Ecco.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027 scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. Diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni, che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel, che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023, anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Ed è tutto, a più tardi.
1: Spacca notizie, solo su Radio Number One.
2: 3 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi. Buon giovedì 17 settembre, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie. Del resto ogni giorno iniziamo alle 10 e siamo noi due, Fabiana e Claudio. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. E io non pago il bollo l'anno prossimo.

0: stare.
1: Abbiamo registrato anche il nostro nuovo promo che sentirete nel 2028.
0: Sì,
1: cantato.
0: Vabbè, dai. Allora, tra poco entriamo nel vivo anche però delle promesse elettorali. Sì, perché non è che questa cosa del volo auto ha diviso naturalmente molto l'opinione pubblica e anche il mondo politico. Punto di domanda. Intanto, sì, mi sa di sì.
1: È la solita storia.
0: Dai, partiamo subito con la nostra musica number one.
2: Gli spacca notizie.

0: Giovanna negli spacca notizie. Allora, la notizia che ieri ha portato, se ne era parlato già alla fine di questa estate, ad agosto già si parlava di questo possibile questa possibile abolizione del bollo su auto, moto e scooter. Ieri è arrivata l'ufficialità, il Consiglio dei Ministri ha approvato questo decreto che prevede la cancellazione, però attenzione, al momento solo per il 2027, quindi del prossimo anno, della tassa sul possesso di veicoli con una potenza fino ad 80 kW, quindi quelle di piccole e media cilindrata. Ci tengo a dire che il governo, quindi qui potete scatenarvi con i vostri messaggi, ha tenuto a precisare che non un euro è stato tolto a sanità o scuola. Era difficile togliere
1: perché ce ne sono già pochi,
0: no? Esatto, ce ne sono già pochi per finanziare l'abolizione temporanea del bollo su auto e moto.
1: Sì, vengono utilizzati i fondi PNRR non utilizzati. Ricordiamo che questa è una tassa regionale, infatti le regioni non parlano tanto, ma non è che siano così felici, insomma, di questa cosa. Allora, ieri io sono andato per curiosità subito a vedere il libretto della mia auto, ho detto: ma quanti cavalli ha la mia auto? Sono andato a vedere e la mia, ad esempio, ne ha 74, quindi io sono felicissimo perché l'anno prossimo non pagherò il bollo. Dove si trova questo dato? Prendete il vostro libretto, cercate il campo P2, accanto alla scrittina P2 trovate il numerino dei kilowatt della vostra auto e quindi saprete se pagherete oppure no il bollo.
0: Vabbè, insomma, diciamo che possiamo dire con assoluta tranquillità, no?
1: Sì.
0: Che vabbè, come insomma si è sentito anche dalla redazione, molti, soprattutto diciamo quelli gli avversari dell'attuale governo, hanno detto: questa è la classica marchetta elettorale. Bisogna dire che i cittadini nell'anno che precede le elezioni possono avere un sacco di giovamenti, più alberi, più polizia in strada, più pulizia in strada, insomma tutte quelle cose che magari tu normalmente non vedi, cioè nell'anno che precede le elezioni si sistemano magicamente, poi finite le elezioni ritorna tutto come prima.
1: Però siamo grandi e vaccinati abbastanza per poter capire questa cosa. Beh, è una cosa che non ha fatto solamente la Meloni, ma hanno fatto insomma anche tanti altri governi in passato. Si è capito ormai che le elezioni potrebbero arrivare in primavera, il 2027, se non prima, perché c'è anche qualche preoccupazione legato alla legge elettorale, se non verrà votata, e quindi iniziano le promesse e anche i soldini che arrivano. Cosa ti devo dire?
0: Tu pensa che a Milano noi abbiamo anche l'elezione del sindaco il prossimo anno, quindi
1: magari mi darà qualcosa anche lui.
0: Ma sì, le aiuole, non lo so, qualcosa ormai spunterà fuori.
1: Più aiuole per tutti.
0: Più aiuole per tutti. Allora, tra poco, tra l'altro, vi diciamo nel dettaglio come verrà finanziata l'eliminazione del bollo auto e moto per il 2027, perché tutti hanno detto: ok, ma i fondi, i soldi, dove si prendono? Ve lo diciamo tra poco.
2: Sì, sì.

0: She's on my mind, JP Cooper, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie. Allora, stiamo parlando dell'abolizione del bollo auto, moto e scooter per il 2027. Il ministro dell'economia Giorgetti ieri in conferenza stampa intanto ha detto che è stata una decisione molto sofferta.
1: Vabbè, dal suo punto di vista ci credo.
0: Ecco, e ha detto: pensiamo che questa misura, che adesso è nata in maniera emergenziale, poi diventi strutturale. Naturalmente bisognerà trovare però i fondi nella prossima legge di bilancio. Allora, stavamo leggendo i dati perché questo, diciamo, mancato introito per le regioni arriva a 2,3 miliardi di euro, quindi lo Stato dovrà provvedere a trasferire fondi a titolo compensativo e le risorse si dovranno trovare anche per la prossima manovra. Adesso con i fondi del PNRR per quest'anno, per il prossimo anno, diciamo, non ci sono problemi, ma dopo il 2027 i problemi ci sono. Come?
1: Vedremo che cosa succederà. E al di là di questo, ricordiamo che questa operazione vale solamente per un mezzo, ok? Se tu hai una moto ed un'auto, devi scegliere se non pagare il bollo o per l'auto o per la moto. Se hai due auto, puoi risparmiare solamente sul bollo di un'auto, quindi è un mezzo, moto o auto che sia.
0: E comunque, allora, siccome stanno arrivando tanti messaggi su questa notizia, credo che la terremo due ore per sentire che cosa dicono i nostri ascoltatori. Intanto sentiamo qualcuno.
1: Sì.
2: Beh, lo Stato potrebbe guadagnarci ancora. Basterebbe che tutti i bastian contrari che criticano questa manovra continuassero a pagare il bollo. Visto che criticano e nient'altro, tutti questi personaggi della sinistra continuassero a pagare il bollo. Facciano vedere che loro sono grandi, vanno avanti. Poi vediamo come funziona. Ciao ragazzi, Damiano.
0: No, ma qua il problema, ragazzi, non è quello. È ovvio, cioè, no, che è una cosa che fa sicuramente comodo, diciamo, alle persone. Si tratta di capire, diciamo, che il fatto che comunque, diciamo, sono misure che dovrebbero diventare effettivamente strutturali, quindi averle
1: chiaro, anche dopo.
0: Perché un anno non è che ci risolve. Uno dice: ok, io lo prendo, porto a casa come il bonus, eccetera. Però poi nel 2028 siamo punti a capo.
1: Certo, vero.
0: Giusto?
1: Sì, ci sta. Poi la motivazione: siamo grandi, vaccinati abbastanza, capiamo, insomma, che arrivano le elezioni, ma nulla di nuovo, voglio dire, nulla di nuovo, sono cose che capitano spesso nella storia italiana, queste le promesse, qualche soldo, no?
0: Allora, tra poco ascolteremo i tanti messaggi, qualcuno, ovviamente, che sono arrivati sull'abolizione del bollo auto, che poi mi verrebbe da fare la domanda: ma questo è sufficiente per farvi rivotare la stessa coalizione politica, così per dire?
1: Beh,
0: no?
1: Potrebbe essere, ma perché questo qua scrive: i soldi li prendono dal conto in Lussemburgo del buon Claudio? Cioè, cos'è? Scrive uno. Questo qua ci
0: segue. Perché lui ha già capito che tu, che fai tanto il farlocone, i soldi in Lussemburgo ce l'hai. Te capì?
1: Sì.
0: C'è Annalisa. Mi

0: Sinceramente tu, Annalisa, allora contestualmente ieri comunque il CDM, il Consiglio dei Ministri, ha prorogato per altri 15 giorni il taglio delle accise su diesel. Tra poco ci torniamo perché un po' di ascoltatori hanno detto vabbè sì, non si paga il bollo auto, ma il costo di benzina e diesel, cioè non c'è una come dire manovra che proponga il taglio in maniera definitiva, no? Si va avanti di 15 giorni in 15 giorni.
1: Anzi, lo sconto diminuisce anche perché è sceso, a 12 centesimi. Quindi però sono due partite un po' diverse queste,
0: da lo parte so, però bollo. Allora non sono tanto convinta, rimanete lì, ne parliamo tra poco, ci torniamo sul volo auto qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
4: Play One!
3: Mi raccomando, non farle aspettare.
4: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Fabiana e Claudio. Allora, tra poco torniamo sulla sospensione, secondo me è meglio dire così, del bollo auto.
1: Beh sì, anche perché al momento è questo, è una sospensione per il 2027, meno di 80 kW, ci sono molti sfortunati che ne hanno 81,
0: ragazzi.
1: E quindi dovranno pagare, ma tante auto comunque avranno questo annullamento del bollo per il 2027.
0: Allora rimanete lì, ci torniamo tra poco dopo Jovanotti Alfa.

0: momento con i Giovanati Alfa qui su Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, stavamo parlando della sospensione del bollo auto, perché diciamo questa manovra, questa sospensione riguarda al momento solamente il 2027. Allora, sì, per rispondere a tante domande, tra poco leggeremo anche i messaggi che ci sono arrivati. Allora, chi ha scritto ha detto: vabbè, ma chi ha più moto e più auto? Allora, ogni persona può avere, ogni nucleo familiare, una sola esenzione. Quindi chi possiede più veicoli, per esempio due auto, un'auto e una moto, potrà non pagare solo il bollo meno costoso. Quindi attenzione, chi ha scritto e ha chiesto e chi l'ha già pagato? Nulla, cioè non è che vi viene, credo, no, rimborsato, vabbè, anche perché questa diciamo sospensione parte dal 1 gennaio 2027,
1: nel senso, se l'avete, io adesso lo devo pagare ad esempio a settembre, l'anno prossimo a settembre non lo pagherò, cioè nel senso tu lo paghi una volta l'anno il bollo, sì, quindi al di là del mese in cui cade non lo pagherai.
0: No, perché qualcuno chiedeva se per caso chi l'avesse già pagato, cioè non è retroattivo, perché questa cosa parte dal 1 gennaio 2027, quindi se l'avete già pagato, l'avete pagato.
1: Non lo pagherete l'anno prossimo nello stesso mese.
0: Ecco. Allora, ci sono tantissimi messaggi. Certo, dunque, c'è Monica da Mantova che dice: ma forse non consideriamo che saranno fortunati quelli che il bollo lo devono pagare nei primi mesi dell'anno, appunto, quelli che l'hanno appena rinnovato avranno solo uno sconto per qualche mese prima di arrivare alla fine dell'anno, no? Allora, poi c'è chi critica il messaggio del nostro ascoltatore di prima, che dice che sono tutti lì pronti a criticare.
2: Questo signore qui ha parlato proprio a vanvera, perché io preferisco pagare il bollo sinceramente, ma vedere, non dover aspettare un anno o due anni per fare una visita, oppure vedere le persone che hanno veramente bisogno essere sostenute, cosa che questo governo non sta facendo. Quindi è veramente un discorso veramente senza sostanza fatto. Sono tutti discorsi puerili delle persone opportuniste che prendono la goccia al momento e non pensano ai figli e alle generazioni che arrivano. Questa è la verità.
0: Beh, insomma, bisogna sentire tutte e due le campane.
1: Abbiamo fatto la par condicio.
0: Ercole da Pavia dice: guardate, io dico la mia, nel 1980 avevano tolto il bollo patente, poi hanno messo la revisione ogni due anni, che è peggio, che era ogni 10 anni. Dice: quindi capite che chi fa 5.000 chilometri all'anno, per chi fa 5 chilometri all'anno, è assurdo.
1: Allora, tornando ai fondi della regione, parlava di sanità la nostra ascoltatrice. Allora, ad oggi il governo ha detto che questi famosi 2 miliardi e 3, che sono un ammanco per le regioni, li darà alle regioni direttamente il governo per quest'anno, prendendoli da questi fondi PNRR non usufruiti. Vedremo poi se la manovra verrà confermata nel futuro.
0: Insomma, chi ha l'addebito diretto naturalmente sospendetelo, perché quello si può tranquillamente fare se rientrate nella categoria, cioè non fatevi prendere i soldi che non devono prendere.
1: Mi piace questa cosa dello sportello Radio Number One.
0: Capito? Insomma, bisogna anche essere utili ai nostri ascoltatori, anche a noi.

0: TNC, Cake by the Ocean, la musica di Radio Number One qui negli Spacca Notizia. Allora, siccome in tanti ci state chiedendo a proposito dell'abolizione del bollo su auto, moto e scooter, ma se abbiamo più auto, più moto all'interno di un nucleo familiare con intestazioni diverse, allora io vi premetto che in diversi siti di informazione in realtà ci sono notizie un po' contrastanti, quindi bisogna fare un po' di chiarezza.
1: Sì, è meglio, aspettiamo qualche giorno. In ogni caso, da quello che si capisce, dovrebbe essere a proprietario di auto, cioè ogni auto ha un unico proprietario qui e quell'unico proprietario può avere lo sconto, diciamo lo sconto, il bollo sospeso solamente per un mezzo. Non si parla, almeno, però hai ragione, in alcuni articoli si parla di nucleo familiare. Aspettiamo un attimo, però cercheremo di
0: essere
1: più chiaro.
0: Allora, no, perché qualcuno parla del nucleo familiare, qualcuno dice che se in una famiglia ci sono più veicoli intestati a persone diverse, ciascun proprietario può avere diritto alla propria agevolazione.
1: Anche secondo me è così.
0: Però insomma tendiamo di avere informazioni più chiare su questo, anche per non dare false naturalmente illusioni.
1: Certo,
0: no?
1: Per ora c'è stato solo l'annuncio, poi vedremo la legge scritta.
0: Va bene, dai. Allora, ci ascoltiamo Olivia Rodrigo?
1: Se vuoi, andiamo, dai.
0: Sì.
1: Va bene. Quanto costa ascoltare la canzone di Olivia Rodrigo?
0: No, è gratuita la canzone di Olivia Rodrigo. Adesso ci manca solo che mettiamo il bollo sulle canzoni. Cioè, così siamo a posto.

0: Love Dad con Olivia Rodrigo. Allora, per rispondere a una delle tante domande che ci avete fatto, se possiedo un'auto e una moto, allora io vi riporto pari pari proprio quello che ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni ieri, virgolettato: se dovessi avere un'auto e una moto, devo anche qui scegliere a quale dei veicoli applico l'esenzione del bollo. Beh, certo, quindi non uno, a tutte e due.
1: No, assolutamente uno. Poi invece il discorso della famiglia, vi confermiamo invece che è sulla persona fisica. Ok, dunque, se ad esempio le due auto in una famiglia sono intestate una alla moglie e l'altra al marito, per esempio, non si paga il bollo su entrambe. Ok, quindi
0: sconto se smeglio the one.
1: Quindi diciamo che il bollo, questo discorso del bollo è sulla persona fisica e non sulla, famiglia. Buono, dai, abbiamo esaurito le domande? Sì.
0: No, non credo, però non credo, abbiamo esaurito il tempo. Okay. Rimanete lì perché tra qualche in arrivo c'è come sempre una grande canzone.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Radiohead, protagonisti del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro sai che il nome Radiohead è proprio un omaggio a una canzone che era inserita in un album dei grandi Talking Heads, perché in realtà loro all'origine si chiamavano On a Friday, perché si riunivano il venerdì a provare subito dopo la scuola. Sì, però effettivamente non è che fosse bellissima, eh? On a Friday.
1: Che pezzo, però mi sono sdraiato qui sui divanetti qui della radio ad ascoltare. ero lì in trance agonistica. Va bene, dai, allora abbandoniamo il volo, anche se faticosamente lo dobbiamo lasciare, perché le domande, insomma, il vostro coinvolgimento è davvero molto molto alto. Al volo ancora intelligenza artificiale, ma mi fanno sempre sorridere queste domande che noi facciamo all'intelligenza artificiale e poi ci facciamo male perché l'intelligenza artificiale poi ci sorprende con le risposte, giusto?
0: Sì, allora questa notizia in realtà ha a che fare con, dunque, 3700 agenti di OpenAI hanno discusso su un forum pubblico per settimane i migliori metodi per evadere dagli ambienti di contenimento in cui erano stati confinati. Cioè, capite, l'intelligenza artificiale ha dialogato con, sì, come dire, con l'intelligenza artificiale e si è chiesta come facciamo ad evadere dai, sì, sistemi, immagino, di controllo. Certo. E sapete che cosa ha risposto? Fingiamoci umani. Hai Questi capito. Sono i 18.000 messaggi delle intelligenze artificiali che volevano superare i sistemi di controllo. E poi dicono che dobbiamo stare tranquilli.
1: Non lo so. Avevo intervistato anche l'esperto, anche lui ci ha detto che bisogna stare tranquilli. Però le notizie che arrivano sono un filo allarmanti. A me questo fingiamoci umani mi viene un brivido nella schiena. Sono anche simpatiche queste intelligenze artificiali. Dicono, ascolta, li freghiamo, sì, così, facciamo finta di essere loro. E così.
0: No, poi diciamo che in questo momento ci sono tante cose che preoccupano, sì, però per esempio in quest'articolo si punta molto il dito sul fatto che l'intelligenza artificiale è arrivata ad hackerare, lo sapete, un'azienda, e quindi quando accade questo diventa veramente molto difficile poi riuscire a difendersi.
1: Assolutamente, in questo caso dell'azienda per esempio loro non
0: segretezza aziendale, infatti, dati che circolano,
1: in questo caso tra l'altro questa OpenAI che aveva hackerato l'azienda non l'aveva fatto per rispondere alla domanda, ma per mascherare le tracce del loro passaggio come intelligenza artificiale.
0: Cioè,
1: vanno avanti, capito? Sono peggio di noi, hanno preso il peggio della nostra intelligenza e l'hanno fatta loro.
0: E l'hanno fatta loro, peraltro il fatto che dicono, rispondono tra di loro dicendo fingiamoci umani, mi fa pensare, anzi, quasi con assoluta certezza, che non ci stima moltissimo l'intelligenza artificiale.
1: Fingiamoci
0: umani, capito?
1: Si
0: prende gioco di noi.
1: Giusto, si sentono un filo superiore.
0: Siamo a posto, c'è Gaia.

0: touch my telephone.
1: Lady Gaga con Beyoncé Telephone. Allora, rimanete con noi perché tra poco parleremo di un argomento che a noi, almeno qua degli Spaghi Notizie, piace tantissimo, cioè il cibo. Però attenzione, perché questi sono appunti di viaggio in giro per il mondo di questo giornalista, scrittore, che insomma il mondo l'ha girato veramente assaggiando di tutto.
2: E quando diciamo di tutto intendiamo dire davvero di tutto. Si chiama Davide Maniaci. Guarda, lui ha scritto il libro che avrei voluto scrivere io, è fantastico, appunti da tutto il mondo. Bello,
1: ne parliamo tra poco, rimanete lì su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie quando vuoi,
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Per l'intero 2027 abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle che non superano gli 80 kW. L'esenzione, voluta dal governo Meloni, vale anche per i motocicli. Tuttavia, ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione e tutti i motocicli. Nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. L'esenzione costerà circa 2,36 miliardi di euro. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise per il gasolio, sconto di 12,2 centesimi al litro fino al 25 settembre, poi dal 26 al 5 ottobre il taglio si dimezzerà, scendendo a 6,1 centesimi. Sono stato io, sparato per divertimento, non era un gesto contro le donne. Edoardo Ciardiello Criscimanno, cinquantenne romano,

0: Grazie tesoro, un bacione anche a te. Salutiamo tutte quelle persone che devono fare parecchi chilometri per raggiungere il posto di lavoro con quel che costa il carburante oggi.
1: Ciao Stefano, sì, anche a me piace andare a fare aperitivo e mi bevo il mio teroldego con il bordolo, che si dice teroldego, non teroldego.
0: Tutto a posto.
1: Quindi anche a me piace andare a bere, sì.
0: Salutiamo anche gli amici e le amiche del Passo Tonale che si sono collegate con l'ultimo intervento che ha chiuso One Match, aperitivo o ristorante per conoscere qualcuno.
2: Ciao Stefano, Mirko c'è.
0: Ciao Mirko.
2: All'appello.
0: Ciao Mirko, un abbraccione.
3: Ciao Stefano, buon pomeriggio. Io oggi sono presente.
0: Grande Piera,
4: Stefano,
0: brava.
4: Ciao, buongiorno. E come ogni giorno facciamo. Oh,
0: buongiorno, buon pomeriggio.
4: A tutti e buon PM1.
0: Grazie, Giuliano.
4: Ciao.
0: Ciao Giuliano.
5: Buongiorno, buongiorno. Luca Zero Titoli da Ghidisol. Stefano, dormito bene stanotte? Nessuno che cerca cuochi, idraulici, elettricisti? Dai, no, buona giornata.
0: Abbiamo cercato di capire chi fosse questo cuoco bruno ricercatissimo ieri mattina alle 5, ma nessuno dei miei vicini di casa ha, diciamo, avuto modo di poter conoscere o incontrare, no, questo chef. Anche per la sveglia che abbiamo avuto era gradita una cena offerta dal cuoco Bruno, però nessuno l'ha trovato.
6: Ciao Stefano, il mister presente, viva il PN1, un abbraccio, ciao.
0: Ciao, saluto anche Davide da Milano, tutto bene Ste? Dai che arriva il signor Piccione, secondo me se cerchiamo bene in messaggeria arriva.
7: Ciao Stefano, Massimo Piccione c'è adesso e dicevo, e ho sentito dello zio Nasti e di Andrea Bombon Ferrari che si sono tuffati sul cibo.
0: Eh sì.
7: Si comportano esattamente come i piccioni quando ci butti il pane.
0: Oh, ti prego.
7: Si fanno una mischia, si buttano tutti sopra.
0: Adesso canta.
7: Affamati.
0: Vai. Lo sapevo, io lo sapevo.
8: Quella, ecco, Arturo, ecco. Ci sono anch'io, il cuccatore dei sette laghi presente. Rodolfo.
0: Perfetto, visto che sono presenti tutti quelli un po' più fusi rispetto ai normali ascoltatori del PN1, dico grazie di esistere anche a quelli che hanno una rotella in meno. 393-444-0444 PN1 che continua con Nice to meet you degli Imagine Dragons.

inventano di tutti i colori, anche nel nostro bel paese, non solo negli Stati Uniti. Però negli Stati Uniti, dopo gli Imagine Dragons con Nice to Meet You, ci restiamo, perché proprio lì un poliziotto, pensate, per fare più multe, ha deciso di travestirsi da cespuglio, signori. Cioè, il dipartimento di polizia della cittadina ha escogitato questo curioso stratagemma per contrastare la guida distratta, e un agente si è completamente ricoperto di foglie, trasformandosi a tutti gli effetti in una sorta di pianta poliziotto o poliziotto cespuglio. Armato di binocolo e ben nascosto tra la vegetazione, ha iniziato a osservare gli automobilisti di passaggio, e il risultato è stato decisamente superiore alle aspettative. Pensate, in appena 6 ore sono state individuate e sanzionate 74 persone sorprese a utilizzare il cellulare mentre erano alla guida. E adesso in quelle zone statunitensi tutti ne parlano, e in tanti stanno attenti ai cespugli. Se vedono delle foglie muoversi, c'è quel quadro che non cosa, grazie al poliziotto che si traveste da pianta. Complimenti, cioè. Però che strunzi, scusate, eh? Cioè, grazie al poliziotto che si traveste da pianta, 74 multe in 6 ore.

0: Marsiglia, Ultra Natè dagli Stati Uniti con una delle hit dell'estate 2026, Moving to the Sun. Siamo stati per 3 minuti circa negli States grazie al poliziotto travestito a cespugli. In 74 persone sono state sorprese in 6 ore a utilizzare il cellulare mentre erano alla guida, perché questo poliziotto camuffato a cespuglio si nascondeva tra la vegetazione e ha colto in castagna praticamente tutti. È strunza lui oppure siamo come di noi?
1: Sì, Stefano, ma sai le pisciate che si sarà preso a tutti i cani di passaggio questo qua, povero? Cosa dobbiamo fare per vivere? Ciao!
0: È vero, anche quell'aspetto da tenere in considerazione.
2: Si nascondono dietro le piante, tu passi, back, più avanti c'è il poliziotto che ti ferma.
0: Sì. Beh, diciamo che dai trasgressori non è vista bene, no? Sta cosa qua di nascondersi, però accade spesso che anche con gli autovelox magari si mettano dove ci sono dei posti talmente nascosti che non vai a vederli.
3: Ciao Stefano, da Cristiana da Mantova, ma ti chiedo, è stronzo lui?
0: Oppure siamo cocomeri noi? Oh.
3: Coglioni noi, che non rispettiamo mai le regole finché non ci toccano i portafogli.
0: Ho fatto di tutto per mascherarlo, però abbiamo Dani da Brescia che in questo momento è proprio negli States e a quanto pare nelle vicinanze di questo.
4: Ma buongiorno Ste, buongiorno meravigliosa buongiorno. Creatura.
0: Mamma mia,
4: la
0: Danica. Grazie.
4: La Dani da Brescia c'è sempre.
0: Grazie, grazie
4: baci,
0: per i
4: baci. Ma cosa stai facendo qua? Ma cosa suoni? Ma che rimba questo? Madonna, scusami,
0: Stefano. Baci, direttamente dagli States, colta in flagranza con questo cellulare in mano. Non si dovrebbe fare. Baci a te e anche al poliziotto travestito a cespuglio.

0: clienti stanno attenti, soprattutto ai cespugli, grazie a questo poliziotto che si traveste da pianta ed è riuscito a fare 74 multe in 6 ore. 74 multe!
1: Guarda, se dovessero fare una cosa così in Italia, altro che 74 multe in 6 ore, qua ne fai 74 ogni ora.
0: È vero, perché noi italiani proprio delle regole.
2: Il mio punto di vista è che quando uno si mette a fare queste cose è semplicemente una persona che è decerebrata, non gliene frega niente di quello che è la sicurezza. L'unica cosa è far vedere quanto lui è bravo. E io spero che queste persone nella loro vita incontrino sempre persone disoneste come loro, che si camuffano per far vedere che sono qualcosa, invece sono qualcos'altro. Ciao, sono Katia.
0: E questo è il punto di vista di Katia. Bisogna vedere poi se il dipartimento di polizia è d'accordo, perché tecnicamente quando i soldi arrivano l'accordo c'è sempre.
3: Stefano, ma il cellulare quando si guida non si deve usare, ce lo stanno dicendo in tutti i modi, in tutte le salse, decurtazione di punti sulla patente e tante altre cose, niente, cioè la gente non impara, cioè poi dopo ci scappa il morto e ci chiediamo come mai vengono queste situazioni un pochino da che facciano da deterrente, dai.
0: Grazie Piero, un abbraccione a te e a tutti gli amici del pomeriggio number one che la pensano in un modo o nell'altro. Sono le 14:22, è arrivato anche il serpento per annunciare che tra pochissimo ci sarà il classico collegamento Italia-Egitto con l'enigma della Sfinge. Preparatevi a giocare, perché la malefica, dicono Abdul e i suoi familiari, è diventata ancora più diabolica.
4: Su Radio Number One, c'è il PN1.
5: Scarica l'app di Radio Number One,
6: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
5: Radio Number One è dove vivi tu,
6: anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: In FM Dub Yap continua il quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Siamo stati negli Stati Uniti, dove un poliziotto, per fare più multe, ha deciso di travestirsi da cespuglio. Ci sono pareri contrari, pareri che giustamente invitano a fare più multe per quelli che vengono pizzicati naturalmente alla guida con il telefono cellulare. Noi abbiamo parlato di quello che accade negli States, dove il dipartimento di polizia della cittadina ha escogitato questo curioso stratagemma per contrastare la guida distratta, cioè un agente che si è completamente ricoperto di foglie, trasformandosi a tutti gli effetti in una sorta di pianta poliziotto. Quindi, armato di binocolo e ben nascosto tra la vegetazione, ha iniziato a osservare gli automobilisti di passaggio e il risultato è stato decisamente superiore alle aspettative. Pensate, in appena 6 ore sono state individuate e sanzionate 74 persone sorprese a utilizzare il cellulare mentre erano alla guida. E in quelle zone adesso tutti ne parlano e praticamente tutti stanno attenti, no? Al muoversi delle foglie. Quindi grazie al poliziotto che si traveste da pianta, 74 multe in 6 ore. Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi al 393-444-0444 a favore e contro questa decisione. Tra poco l'enigma della Sfinge, prepariamoci ad affrontare la malefica, ma prima con Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: tantissimi ascoltatori bravissimi in poco tempo nel riuscire a trovare la risposta corretta da inviare naturalmente al 393-444-0444. Preparatevi!
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati in Egitto. Siamo pronti per l'enigma di oggi. Preparatevi. Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Che cos'è?
0: Appunto, appunto. Cosa sarà mai? Non lo so, non lo so. Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Sfinge, dovrebbe essere lei a ripeterlo. Forza, possiamo tornare a collegarci? C'è linea verde, prego.
2: Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Che cos'è?
0: Che cos'è? Che cos'è? Che può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare? Raccontatecelo dopo aver fatto quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. 393-444-0444.

0: Rather Be. Clean Bandit con Jess Glynn, sentite qui su Radio Number One. C'è il PN1, ma soprattutto siamo entrati da 3 minuti e mezzo all'interno di un nuovo problematico enigma, l'enigma della Sfinge. Torniamo a Charmaine Scicco. Dottoressa, prego.
1: Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Che cos'è?
0: Che cos'è che può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare?
2: Stefano, ma è quello dove lavori tu, la no. radio, sì?
0: Tesoro, grazie, ma non è.
3: Ciao Stefano, può essere la radio?
0: No.
4: Che cosa sarà mai?
5: Ciao Stefano, questo è facile, eh?
0: Vai.
5: Sono i calli, quelli belli gialli sui talloni dei piedi.
0: Ma cosa?
5: Al Fiumera da Pavia.
6: Bevete di meno. Cosa? Bevete di meno la sera.
0: Ma quali calli?
7: Pinado di Andy Negaiano potrebbe essere la musica?
0: No.
8: Ciao Stefano, Luca da Mantova, direi l'autoradio. Ciao.
0: Non è quella amico mio.
9: Radio Number One, Maria Grazia da Busto Arsizio.
0: Ti ringraziamo per aver detto quello che hai detto, però purtroppo la Sfinge dice no sorridendo.
10: È il programma di Radio Number One, le donne al volante, la risposta alla Sfinge.
0: Che salutiamo.
10: Buona giornata da Natola dal Lago d'Idro.
0: Ciao Nathan, un abbraccio a te e agli amici del Lago d'Idro. Gianlu.
11: Ciao Gianluca da Sondrio.
0: Ciao.
11: Secondo me la Sfinge è l'autoradio.
0: No.
12: Ciao, sono Giorgio dalla provincia di Palermo. Che oggi la so. È il triangolo. Il triangolo che suona il triangolo quando ti si blocca la macchina in mezzo alla tua strada e devi mettere il triangolo. Triangolo.
0: Posso proprio di no. Non
13: l'hai sparata grossa, umano.
0: Saluto a te e i Carusi di Palermo.
14: Fede, la sparo, ciao.
0: Spara.
14: Secondo me è la radio.
0: Non è quella.
14: Ciao, secondo me la radio.
0: No,
14: non è quella. Non Sergio è quella. Montichiari.
0: Non
14: ciao.
0: È quella. Ciao.
14: Siete
0: ciao.
14: Fantastici.
0: Grazie Sergio. Grazie.
15: Ciao Radio Number One, Luca da Legnano, la conversazione.
0: Non è nemmeno la conversazione, signori.
16: Sono le onde.
0: Le onde.
16: Ciao Agostino da Varese.
0: No Agostino.
13: Ma col cervello no. Come stai messo?
0: Sta messo meglio di te Malefica. Il nostro amico Agostino che ringraziamo per aver partecipato. Potrebbe andare anche peggio.
17: Può regalarmi emozioni sonore. È facile. È il piccione.
6: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Signori, può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare.

0: CLP dagli Stati Uniti con questa canzone intitolata semplicemente Don't Stop, sentita qui su Radio Number One di giovedì. C'è l'enigma della Sfinge ed è un enigma veramente pazzesco.
1: Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Che cos'è?
0: Che cos'è? Andiamo a Ivrea, perché ce ne sono da ascoltare di cose.
2: Ciao Number One, Caterina da Ivrea, potrebbe essere un audiolibro?
0: Non è quello.
2: Ciao Number One, Caterina da Ivrea, potrebbe essere una playlist?
0: Non è quello.
2: Ciao Number One, Caterina da Ivrea, mio marito dice il navigatore.
0: Non è quello.
2: Ciao Number One, Caterina da Ivrea, ci riprovo, potrebbe essere la playlist?
0: Kate, ma devi mandarne uno di messaggio.
3: È il Walkman, Christian da Bergamo.
0: Non è nemmeno il Walkman. La radio non è, le note musicali tecnicamente non sono, non è nemmeno il Walkman.
4: Ciao, l'enigma, la risposta all'enigma può essere la coda.
0: La coda.
4: Allunga il piacere di viaggiare, la coda musicale.
0: La coda musicale.
4: La finale di una canzone. Ciao, sono Gabri di Albino.
0: La coda musicale.
1: L'hai sparata grossa. Umano.
0: È una lei.
5: Secondo me è il sesso,
0: il
5: perché
0: sesso
5: può regalarti emozioni sonore, nel senso che a volte senti le campane, oppure allungare il piacere di un viaggio. Com'è? Non me lo ricordo più, però in certi casi viaggi proprio, ma fai dei viaggi pazzeschi. Ciao!
0: Ha detto il sesso.
6: Bevete di meno la sera.
0: Tratta bene le nostre ascoltatrici malefica.
1: Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Che cos'è?
0: 393-444-0444. Torniamo tra pochissimo con l'enigma della Sfinge.
7: Su Radio Number One c'è il PN1.
8: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: mia, signore e signori, che pezzone! Brividi lungo la schiena. 1979 ACDC con Highway to Hell. 14:49 torna la Malefica in diretta dall'Egitto. E allora ci colleghiamo proprio con lei, la Sfinge, per l'enigma del giovedì. Risentiamolo.
1: Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Che cos'è?
0: Punto di domanda. Sentiamone di tutti i colori, prego.
2: Può essere un buon libro, una lettura, un buon libro, Simona da Voghera.
0: Non è quella, amica mia da Voghera.
3: Ciao, sono Stefano.
0: Ciao Stefano.
3: Per me la risposta all'enigma della Sfinge che ti regala emozioni sonore sono le puzzette.
0: No, le puzzette.
4: Ciao, secondo me la conchiglia marina. Un saluto a Diana da Vetamo.
0: La conchiglia marina.
5: Bevete di meno la sera.
0: Non è quella, la risposta è la pioggia, Maria di Mantova, no.
6: Loretta da Brescia. La pubblicità
0: no.
7: Ciao, la butto lì.
0: Vai.
7: Potrebbe essere il navigatore.
0: Nemmeno
7: ciao
0: quello.
7: Daniela da Serniano.
0: Non è quello, Dani.
8: È forse il rombo causato dallo scarico della macchina o della motocicletta che poi la risposta la Sfinge. Saluto ancora da Natola.
9: L'hai sparata grossa, umano.
0: Non è quello, torniamo in Sicilia.
10: La playlist.
0: Non è quella.
11: Ciao Stefano, Carina Mantova.
0: Ciao cara.
11: Ma, mi verrebbe da dire la signora Sfinge che a me queste sensazioni le dà il silenzio.
0: No.
12: Ciao,
0: no.
12: Sono Laura da Brescia. Potrebbe essere un audiolibro?
0: No.
13: Ciao, sono le cuffie, l'autobus di Genzano. Scuola bus, ciao.
0: Saluto te e tutti gli autotrasportatori, soprattutto gli autisti di autobus. E tecnicamente potrebbe essere anche un indizio che vi do io. Pensate all'autobus, non quello normale, l'autobus un pochino più... Perché l'enigma dice proprio questo, sentite.
1: Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare.
0: Quindi,
1: che cos'è?
0: Con questo regalarti emozioni sonore, tecnicamente questa frase è collegata ad uno strumento musicale. L'allungar il piacere di viaggiare, invece.
14: Ciao, secondo me è la playlist, Chiara da Brescia.
0: No.
15: Ciao,
0: no.
15: Stefano.
0: Tesoro.
15: Sarà l'aereo.
0: Magari.
15: Visto che quando lo vedo passare lascia un bel rumore, che comunque si sente, e mi fa pensare a mete sempre più lontane. Ciao.
0: Dovremmo anche partire. Salutami Gio, un abbraccione.
16: Ciao Davide da Mantova.
0: Ciao Davide.
16: Potrebbe essere il tempo.
0: Il tempo, no.
16: Ciao.
17: Può essere il traffico.
0: Il traffico.
17: Sempre Giovanni Arsenio Freddo.
0: Non è quello. Un enigma più facile per chi non è intelligente come noi. Arianna e Federica da Bergamo. Ragazzi, non dipende da me. È lei che è sempre più malefica. Andiamo a Padova.
18: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
18: Roberto di Padova. Per me è la batteria.
0: È quella.
5: Bevete di meno la sera.
0: Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Secondo voi cos'è che può regalarti emozioni sonore? Uno strumento musicale. E quell'allungare il piacere di viaggiare.

0: Kintsugi, questa è la nuova canzone di Elisa. Siete su Radio Number One. Siamo nel bel mezzo di una crisi legata all'enigma della Sfinge. Solo una persona, momentaneamente aiutata da una collega, ha azzeccato. Risentiamo l'enigma.
1: Può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare. Che cos'è?
0: E allora, un aiuto inaspettato arriva da lui per cercare di sbrogliare la matassa.
2: Buongiorno Radio Number One, saluto a Claudio da Torino. Per me, oggi la Sfinge ha detto che sono le casse di musica della mia macchina. Cosa? Guardate un po' qua.
0: Cosa guardate? È partito. Abbiamo fuso anche Claudio.
3: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
4: Allora, ciao Sefi, io dico la radio.
0: No,
4: Antonio da Mantova.
0: Non è quella, Antonio.
5: Ciao a tutti, sono Sonia da Torino. La pioggia.
0: No.
6: Ciao Stefano, secondo me la risposta è il bollito alla piemontese. Enrico da Cuneo.
0: Ma tutto a posto oggi pomeriggio?
7: Su Radio Number One c'è
8: musica che cerchi, è qui! Radio Number One.

0: può regalarti emozioni sonore o allungare il piacere di viaggiare? Questo è l'enigma della Sfinge. Torneremo tra poco in collegamento con l'Egitto. Abbiamo raggiunto in questo istante le 15 un minuto. Ci sono le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato dell'UE. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta oggi il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier Kristersson. Ora Andersson riceverà dal presidente del Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne. Così Edoardo Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina ad aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana a Roma. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta ad un intervento per rimuovere il piombino. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.

0: prego.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Pronti, pronti.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Ride bene chi ride ultimo. Malefica di una Sfinge. Noi abbiamo Abdul il taxista con il suo taxi e con i suoi fax. È arrivato il primo che ci racconta quante sono le lettere che abbiamo a disposizione per capire di più quale potrebbe essere la parola nascosta. 9 lettere la compongono, 5 sono le consonanti e 4 le vocali. 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Iniziate a incasellare. Il primo indizio che ci arriva da Charm è questo: prima o poi tutti siamo costretti a farlo. Non so cosa. Prima o poi tutti siamo costretti a farlo. 5 consonanti e 4 vocali. Non è dato sapere di più per il momento. Grazie ad Abdul. Bentornata alla Sfinge. 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali.

0: Lago e Robin Schulz, 4:11, torniamo immediatamente in Egitto perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta da 9 lettere, abbiamo detto 5 consonanti e 4 vocali, l'unico indizio. Prima o poi tutti siamo costretti a farlo. Cosa potrebbe essere? Prima o poi tutti siamo costretti a farlo.
1: La parola è sepoltura.
0: Mamma mia.
1: Prima o poi tutti moriamo.
0: Mamma
1: come
0: mia.
1: Da Brescia.
0: Mamma mia, no, vabbè. Ragazzi, no! Sto toccando la Sfinge, no, vabbè, ma tutto a posto, non è quella, mamma mia ragazzi.
2: Ciao, secondo me è respirare.
0: No, non è respirare.
3: Buongiorno, radio number one.
0: Buon pomeriggio.
3: La parola nascosta nel sarcofago è crescere.
0: No.
4: Il passaggio, quello dell'aldilà ovviamente.
0: Ancora.
4: Luca Valentina da Boario.
0: Cioè ragazzi, ma ancora, ma no. Cosa è oggi pomeriggio? Basta. Qualcun altro che ne spari?
5: Ce la sei.
0: È allegro.
5: Pippo Peppera.
0: Sì.
5: Quel è al trapatè.
0: No.
5: Ciao Ghi.
0: Non è il trapatè, è il testamento. Simo da Como. No.
6: Respirare. Enrico Malbrembo.
0: No, non è nemmeno quella, Henry.
7: Ciao, Melissa dal Bar l'Antico. Respirare.
0: No.
8: Scegliere.
0: No.
8: Davide da Limone Piemonte.
0: Non è quella, ragazzi. Attenzione, sentiamo.
9: Il bisognino.
0: Non è il bisognino, non è quello. Secondo indizio, in molti provano anche a rimandarlo. Cosa potrebbe essere? Prima o poi tutti siamo costretti a farlo, in molti provano anche a rimandarlo. 5 consonanti e 4 vocali. 3, 9,

0: Somber con My Body's Ready, c'è la Sfinge, c'è Abdul, c'è pure il Serpento. No ragazzi, dai, fatevi tornare a Sharm el Sheikh in tranquillità, anche perché c'è la parola nascosta nel sarcofago ed è composta, abbiamo detto, da 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali, 2 indizi. Il primo, prima o poi tutti siamo costretti a farlo, il secondo in molti provano anche a rimandarlo.
1: Stefano, sono Deborah.
0: Ciao Deborah.
1: Perdonare?
0: Non è quella.
2: Ciao number one, ci riprovo, Caterina da Ivrea, il battesimo?
0: No, il battesimo no, però almeno lei è positiva.
3: La parola nascosta è ascoltare.
0: No.
3: Claudio e zio Ciano da Palazzolo.
0: Ciao ragazzi.
4: Il tagliando della macchina.
0: No,
4: ovviamente non è, per chi ha la patente.
0: Non è il Giacomino. Tagliando, Giacomino.
5: Ciao Stefanino.
0: Oh, Maniscalchi.
5: Ritorno da Pelli Cremona. Secondo noi la parola di oggi è passaggio.
0: No, non è il passaggio. Maniscalchi, ma come state? Tutto a posto? È un po' che non ci si sente. State bene?
6: Secondo me la parola è scegliere. Giorgio,
0: da dove tesoro?
6: Da Mantova.
0: Da Mantova, no.
7: La parola è sbadiglio.
0: No.
8: Andare dal dentista.
0: No.
9: Consonanti. Invecchiare. Elizabeth, no. Da Caprino Bergamasco.
0: Non è nemmeno quella.
10: La parola misteriosa potrebbe essere risveglio.
0: No, confessa.
10: Nives dalla Valletta Monica.
0: Non è quella. Nives, ste, Gigetto, confessate. No, non è quella, non è quella. Arriva il quarto fax con il terzo indizio. Abbiamo detto nel primo, prima o poi tutti siamo costretti a farlo, in molti provano anche a rimandarlo, ma quando l'avviso arriva devi procedere al... Qui è scritto praticamente, quando l'avviso arriva devi procedere al 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali.
11: Think I forgot to breathe. Did you forget

0: continua il PN1 con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali. Prima o poi tutti siamo costretti a farlo, in molti provano anche a rimandarlo, ma quando l'avviso arriva devi procedere a fare quella cosa che è anche la parola nascosta di oggi. Qual è quella cosa che devi fare quando l'avviso arriva? Devi procedere al...
1: La parola nel sarcofago è pagamento. Gianluca da Firenze.
0: Signore e signori, Gianluca da Firenze, è lui o non è lui? È lui!
2: Pagamento, Francesco da Engine Gaiano.
0: È lui o non è lui? È lui!
3: È il pagamento.
0: Ma chi sei? Non lo sappiamo.
4: Ciao, Marisa e Laura da Como, il pagamento.
0: Brave, brave ragazze di Como.
5: Ciao Silvia da Torino, la parola nascosta potrebbe essere pagamento.
0: È quella, bravissima, bravissima. Anche Torino entra in top ten.
6: Tommy, devi procedere al pagamento.
7: Dovrebbe essere pagamento. È Andrea da Bergamo.
0: È quello, è quello. Ciao Andre, bravo.
8: Alessandra da Imperia.
0: Dimmi Ale.
9: A pagare, la parola è pagamento.
0: Bravissima, ottava classificata.
10: Pagamento.
0: Brava, brava, brava.
11: Può essere il pagamento?
0: È quello, è quello.
11: Anna Maria da Cigole.
0: Anna Maria completa l'opera, abbiamo i primi 10, c'è ancora qualche istante di tempo, sentiamo.
12: Devi procedere al pagamento.
0: È quello.
12: Rossana da Castiglione delle Stiviere.
0: Brava, undicesima.
13: Carlo da Varese, la parola è pagamento, pagare.
0: Bravo, bravo, bravo Carlo, bravo. Marina.
14: È il pagamento la parola chiave.
0: È quella.
14: Ciao Marina da Torino.
0: Salutiamo te cara Marina e tutti gli amici e le amiche di Torino.
15: La parola è pagamento. Ciao Elena da Ospitaletto.
0: Anche Ospitaletto c'è.
16: Pagamento? Ci riprovo. Ciao Francesca da Ivrea.
0: Francesca da Ivrea, i primi 15 erano loro. Piccolo break, tra pochissimo non procederemo al pagamento perché ascoltare Radio Number One è gratis, ma vi accompagnerò su strade e autostrade con il traffico.
17: Su Radio Number One c'è il PN1.
18: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
19: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
20: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
21: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
22: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Alle 4.28 la situazione con strade e autostrade del nord, centro e sud Italia. Partiamo dai lavori in corso sulla statale provinciale 1 in Trentino con un senso unico alternato per lavori. Siamo tra la statale 47 Valcanover fino alla 2 ottobre. Sulla 22 Brennero-Modena ci sono code per un veicolo in panne tra San Michele all'Adige e Egnaora verso il Brennero. Lavori anche sulla 26 tra Casale Monferrato Sud e la 21 in direzione Genova. Il traffico è intenso con code sulla 4 Milano-Brescia. Siamo all'altezza di Bergamo in uscita da Milano. Rallentamenti anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra l'aeroporto e la 7 verso Genova. Traffico intenso anche sulle tangenziali milanesi, la A50, la A51 e la A52. Sul grande raccordo anulare tra Casal del Marmo e l'ospedale Sant'Andrea è in corso una riduzione di carreggiata per lavori. La situazione è prevista dalle 22 di stasera fino alle 6 di sabato 26 settembre, si raccomanda cautela. Sulla 1 Roma-Napoli tra lo svincolo di Guidonia e l'allacciamento con la 24 in direzione Napoli è segnalato un veicolo fermo e il traffico è rallentato. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. E il pomeriggio Number One questo 17 settembre continua ovviamente qui su Radio Number One in FM ma anche in app e DAB. Se la nostra applicazione non l'avete ancora scaricata, fatelo perché è gratis e potrete ascoltarci ovunque ci sia un collegamento internet in alta definizione. Tra pochissimo vi racconterò l'ennesima storia che ha dell'incredibile e ha come protagonista un tecnico della telefonia cellulare, perché quando il nostro telefono cellulare non funziona a volte con lui qualche nostro neurone purtroppo si spegne, perché non sopportiamo dentro di noi quell'idea di non poter messaggiare, chiamare o controllare soprattutto i social. Quindi tra qualche istante vi accompagnerò in India, ripeto, una storia che ha dell'incredibile. Per i vostri messaggi 393-444-0444. In arrivo una delle canzoni più belle dell'estate 2026 su Radio Number One con Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari.

traffico. C'è Mauro che ci scrive: lavori sulla statale 36 dello Spluga, quindi ci sono altre criticità, 45 minuti per percorrere 4 chilometri. E ci segnala anche dell'asfaltatura a Verceia. Grazie Mauri, un abbraccio a te e a tutti quelli che come te in questo momento sono al volante. Parliamo di telefonia e soprattutto di un tecnico telefonico preso di mira, perché quando il nostro telefono cellulare non funziona, a volte con il telefonino va a farsi benedire anche qualche nostro neurone che tecnicamente si spegne ma non dovrebbe farlo, perché non sopportiamo dentro di noi l'idea di non poter messaggiare, chiamare o controllare i social. L'ultima poi, quando non abbiamo il telefono collegato ad internet, probabilmente impazziamo. E un tecnico della telefonia è stato aggredito dalla folla, sequestrato e legato a un palo del ripetitore di telefonia mobile, perché quel ripetitore lì era guasto e non permetteva il corretto funzionamento dei telefonini, in modo particolare il mancato funzionamento della linea 5G. Siamo in India e la folle aggressione è avvenuta in un villaggio nello stato dell'Uttar Pradesh, e il tecnico poi liberato dalla polizia era stato, pensate, assunto da soli 3 mesi ed era la prima volta che andava a ispezionare quel ripetitore, ma ai residenti probabilmente non importava perché loro volevano il 5G e hanno preso in ostaggio questo tecnico. È incredibile, cioè pensate la mente umana cosa può combinare, cioè arrivare persino ad aggredire, a sequestrare, a legare a un palo del ripetitore di telefonia mobile questo povero tecnico perché il ripetitore non funzionava.

0: francese Bob Sinclair sarà in Italia nella serata di domani, venerdì 18, per essere precisi, vi dico anche dove, sul lago di Garda a Lonato, per una notte tutta da ballare. Piccolo break, tra pochissimo la grande canzone delle 16.45 nel PN1.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista!
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo! Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru,

dall'Inghilterra con In The Shoes Kirsty McCulla, quando mancano 11 minuti e saranno le 5 di questo giovedì pomeriggio, quando sono in diretta in vostra compagnia

0: La signora Ciccone, Madonna con Dansteria, canzone che va a chiudere questo penultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Domani venerdì ci sarà il PN1 che aprirà ufficialmente le porte al weekend, quindi vi aspetto a partire dalle ore 14 in diretta qui su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra le tre lineette, cliccate riascolta e vi ascoltate quello che vi siete persi. In arrivo le donne al volante, a domani, vai!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma bentrovati, siete con Radio Number One, le 17, un minuto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, sostiene Trump, ma per il premier canadese Mark Carney un Canada più forte sarebbe più efficace anche per gli Stati Uniti. Guerra in Ucraina, un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero, diretta verso uno dei porti del paese del presidente Zelensky. Il capitano dell'imbarcazione è rimasto ucciso, altri tre membri sono rimasti feriti. Mosca ha attaccato Kiev, danneggiando, tra le altre cose, una struttura scolastica, ferita almeno 20 persone. Delitto di Garlasco, è stata archiviata la posizione di Mario Venditti in uno dei nuovi risvolti dell'indagine legata all'assassinio di Chiara Poggi. Il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta dei magistrati. Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, era accusato di corruzione, in particolare di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione dell'attuale indagato per omicidio Andrea Sempio. Il caro carburanti colpisce duramente anche la Francia, tanto che i pescatori hanno bloccato porti e raffinerie sul Mediterraneo. Prevista poi una protesta di piazza il 17 ottobre, alla quale potrebbero partecipare pure i gilet gialli. Gli aiuti mirati sui carburanti intanto sono stati prorogati fino al 31 dicembre dal primo ministro Le Cornu. Calcio Europa League, dopo la deludente sconfitta di ieri del Milan in casa col Benfica per 2-0. Stasera alle 21 tocca alla Juventus all'Allianz Stadium contro gli olandesi del NEC di Nimega. Spalletti dovrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sar e Voltemade. Ritorna McKennie. Europei di volley, l'Italia di De Giorgi questa sera alle 21.05 sfida la Slovenia a Modena per l'ultimo appuntamento della Pool A. Basterà agli azzurri conquistare 2-7 per assicurarsi il primo posto nel girone. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.

0: oggi fino alle 20 con voi per tenervi compagnia, per accompagnarvi a casa, insomma tutto quello che state facendo, noi ci siamo.
1: L'hai detto con un fare poetico, questo 17 settembre, come se ci riservasse delle grandi sorprese. La sorpresa siamo noi, noi donne al volante.
0: Ma certo.
1: Ci aspettate tutti i pomeriggi, usciamo fuori da una scatola. E allora, tanta musica, tante curiosità di cui chiacchierare insieme anche oggi fino alle 20.

0: potenzialmente disturbatori non potevano insomma accedervi e quindi gentilmente se potevano uscire. Sì. Ecco.
1: Allora io credo che sia illegale, tanto per iniziare, cioè se no ognuno fa il divieto che vuole, cioè io vieto l'ingresso ai cretini nella mia attività, per dire, poi vai a dimostrare che sei un cretino o una persona intelligente. Mi chiedo se ci stia un po' sfuggendo di mano la cosa, e lo chiediamo anche a voi, perché la settimana scorsa alcuni dei nostri ascoltatori contemplavano, assecondavano, condividevano la scelta del ristoratore di limitare in qualche modo l'accesso nel suo locale ai bambini, ma nei negozi, non so, abbigliamento, scarpe, elettronica, quello che volete,
0: dove in generale ci passi anche meno tempo rispetto ad un ristorante, ecco. Vado da un fast food, ecco. Quindi 393 444 0444, siamo molto curiose di sapere la vostra.

0: Gu, Aerostar con Woman su Radio Number One. La notizia di questa signora che si è vista negare l'accesso in un negozio perché insieme ai suoi bambini mi ha ricordato molto la scena della Vita è bella, quando Roberto Benigni dice al figlio Josué, che legge l'insegna ha vietato l'ingresso ai cani e agli ebrei, e lui per farlo ridere gli dice: allora noi adesso fuori dal nostro, dalla nostra attività scriviamo vietato, chi ti sta antipatico? I ragni, a me i visigoti. E allora scriviamo vietato l'ingresso ai ragni e ai visigoti.
1: Ottimo.
0: Non, cioè, ottimo. Non si può. Non si può, cioè non è legale, non, a meno che non esistano dei motivi legati a stato di ebbrezza oppure molestie, maleducazione all'interno del negozio per cui un negoziante può invitare il cliente a uscire. Non si può negare l'accesso ad una persona.
1: Sì, perché secondo anche un articolo 187 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'esercente, salvo le eccezioni previste, non può rifiutare la prestazione del proprio esercizio a chi la richiede e ne corrisponda il prezzo senza un legittimo motivo. Il nodo qui è capire qual è il legittimo motivo, cosa possa costituire appunto questo legittimo motivo, perché rimane un po' grigio, siamo ancora in una zona grigia, perché il commerciante avrebbe piena libertà di costruire il proprio brand, il proprio marketing, e quindi questo negozio per esempio vende abbigliamento per adulti, quindi teoricamente i bambini non possono entrare, ma non è esattamente così in verità.
0: Allora i nostri ascoltatori, Davide da Brescia, papà di un bambino di 4 anni, si stupisce di questo trattamento, quindi anche lui si chiede se non stiamo un po' esagerando su alcuni punti di vista. Ci sono anche dei vocali, sentiamo.
2: Ciao ragazze.
0: Ciao.
2: Ho visto scene veramente aberranti in alcuni negozi, bambini buttati a terra, bambini che toccavano tutto. Non credo però sia colpa dei bimbi, ma dei loro genitori. Cerchiamo di dare un po' più di educazione a tutti. E poi, dopodiché, non discriminiamo i piccoli, sono il futuro del mondo. Ciao Silvia!
1: Guarda Silvia, hai perfettamente ragione sul fatto che i bimbi sono il futuro del mondo, quindi se iniziamo a non farli andare nei posti dove potrebbero, questi poi da grandi cosa faranno?

0: L'euforia di Annalisa su Radio Number One alle 18:19. Lamentiamo il fatto che i giovani d'oggi siano sempre meno capaci di intessere relazioni autentiche, di affrontare le emozioni, i rapporti umani, anche perché la loro vita è molto intermediata dalla tecnologia. Certo che se però interdiciamo l'ingresso nei ristoranti, nei locali pubblici, nei negozi di abbigliamento, non li aiutiamo. Dove li mandiamo? In un sexy shop?
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Sentiamo che cosa succede sulle nostre strade e autostrade. Partiamo dalla tangenziale ovest di Milano, la A50, dove c'è un incidente in direzione della A8 all'altezza dello svincolo con la A4, e sulla A8 Milano-Varese ci sono veicoli scortati per perdita di carico tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Anche sulla A9 Lainate Chiasso c'è una perdita di carico tra Barriera di Como Grandate e fino Mornasco in direzione Lainate. Sulla strada statale 36 del Lago di Como, allagamento in corrispondenza dell'incrocio per Val Madrera e Civate, con corsia chiusa in direzione del passo dello Spluga in direzione di Lecco. Andiamo sulla tangenziale sud di Verona, dove ci sono code per incidenti tra la strada statale 434 e Alpozai in direzione di Verona Nord, code per 2 chilometri sempre per incidente tra incrocio San Martino Buon Albergo e incrocio Borgo Roma Cadi David in direzione sempre di Verona Nord. Passiamo alla A32 Torino Bardonecchia, code per 1 chilometro in direzione di Bardonecchia tra Ulz e Bardonecchia, con divieto di circolazione per mezzi pesanti al casello di Salbertrand. Sulla A10 Genova Ventimiglia, code per 7 chilometri tra Spotorno e Finale Ligure a causa di lavori, la direzione è quella di Ventimiglia. Invece in direzione di Genova ci sono veicoli scortati per incidente tra Albisola e Celle Ligure. Sulla A12 Genova Rosignano, attenzione alla pioggia, in particolar modo tra la A7 e Deiva Marina. Sulla grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code all'uscita di Lastra Assigna in direzione Firenze e anche all'uscita di Cascina in direzione Pisa. Sulla 1 diramazione Roma Sud c'è un veicolo fermo tra la barriera di Roma Sud e Monte Porzio in direzione di Napoli, ci sono code anche sulla via Salaria tra via dei Prati Fiscali e il grande raccordo anulare per incidente. Viaggiate con molta prudenza.
2: Che voglio dire, essere delle donne al volante, ma in onda i suoi vantaggi, perché noi ci mettiamo poi fisicamente in macchina quando il traffico è smaltito.
1: Esatto, perché finiamo alle 20.
2: Siamo due che praticano le partenze intelligenti, è presente, no? Quelli che non partono a Ferragosto, ma partono un giorno dopo, 2 giorni dopo, prima dell'inizio del ponte o a settembre, o da quel punto in vacanza non ci va più nessuno e le strade sono libere. È una scelta oculata quella di essere in onda dalle 17 alle 20.
1: Esatto. Ringrazieremo per sempre chi ci ha messe qui a quest'ora, proprio per l'orario, perché insomma si va via lisci come l'olio, non c'è mai un incidente, non c'è... E poi non so se ci hai mai fatto caso, ma quando piove alle 8 non piove più, perché passiamo noi
2: fa la scrosciata prima quando noi finiamo. Ma noi siamo donne al volante perché siamo lì in realtà in macchina con voi, vi teniamo compagnia mentre siete alla guida.

0: Stars On My Soul, questa è Radio Number One e noi siamo le donne al volante. E un tempo c'era la sinnermania, in verità c'è ancora, la gente si veste, si vestiva da carota quando andava a vedere le partite del nostro campione, sgranocchiando anche l'ortaggio. Ma non siamo i soli nel mondo, anzi in Europa, perché anche in Norvegia sta succedendo una cosa più o meno simile.
1: Non dire quando andava, perché Sinner torna, no, torna, cioè io torna. Qui a Torino lo aspetto per le ATP, eh? Moda che è stata lanciata dai Carota Boys, questi fan di Sinner. Le carote vanno alla grandissima, non tanto perché lui sia rosso di capelli, per quanto molto biondo, ma perché Haaland mangia molte carote, dato il successo, insomma, che il calciatore ha ormai da qualche anno sempre di più, si fa proprio modello, buon esempio anche per una sana ed equilibrata alimentazione. Lui, che è uno sportivo per i più giovani, sostiene l'agricoltura a chilometri zero, l'agricoltura del suo paese, della Norvegia, in modo particolare ghiotto di carote, le mangia in tutti i momenti, tant'è che gli agricoltori, il governo norvegese ha detto è stata una volta l'ottima annata era per il vino. Ah, beh, l'84 è stata un'ottima annata.
0: Invece, certo.
1: No, il Barolo che è diventato, non so, io non capisco niente di vini, però so che si dice un'ottima annata, c'è anche un film con Russell Crowe. E adesso invece le ottime annate sono per le carote.
0: Tu pensa come cambia i gusti delle persone. Un tempo si beveva tanto vino e ora si sgranocchiano carote.

0: Viajando per il mondo, Carol G, Manu Chao su Radio Number One. Viaggiano per il mondo anche Damiano e Dav, ma adesso si fermano e volevo giusto chiederti se hai già deciso che cosa regalare loro.
1: Ah sì sì, certo, allora sicuramente farò il bonifico perché ormai si usa così, però mi sembra poco fare questo gesto anche un po' freddo, e quindi ho pensato ad un vaso di Gio Ponti che potrebbero insomma collocare nella loro dimora di Los Angeles. Io mi auguro che il corriere e l'aereo insomma non rompa questo vaso nel tragitto, ecco, perché è un po' lunga da Milano a Los Angeles.
0: Il corriere me lo vedevo bene da Milano. ma glielo devi mandare in Toscana, perché si sposano il 25 settembre, quindi fra una settimana, quanto manca, proprio in Toscana. Qui adesso, capito?
1: Sì.
0: Matrimonio all'italiano. Ma scusami, ma tutto il mondo si viene a sposare in Italia, vuoi che Damiano, che è italiano, non si sposi qui?

0: il bel Damiano con Zombie Lady. Restate con noi, tra poco una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: La grande canzone di oggi che abbiamo appena trovato qui su Radio Number One è dal 1979. Noi, se fossimo una radio child free, diremmo quale sarebbe il vero significato di Ring My Bell secondo anche tanti critici, ma siccome noi accettiamo tutti in questa radio, certo, ovviamente bambini soprattutto, possiamo dire che il significato di questa canzone era invece quello di una donna che incoraggiava suo marito, il suo partner, insomma, a rilassarsi con lei dopo una serata dura, una lunga giornata di lavoro, e va bene così.
1: Beh,
0: che
1: ma
0: ci
1: cosa
0: vuole?
1: C'è? Ma quali doppi sensi vuoi leggere in questa, in questa chiave di lettura?
0: Assolutamente nessuno.
1: Comunque noi siamo anche in onda in fascia protetta, quindi dobbiamo stare attenti al linguaggio. E torniamo al presente più che mai, perché al Palazzo del Turismo di Jesolo, per la data zero del tour di Certe Notti 2026, Luciano Ligabue è salito sul palco, anzi la figlia Linda è salita sul palco con lui, e insieme hanno cantato A Modo Tuo, canzone che lui scrisse e compose nel 2014 per Elisa. La cantò Elisa, però era dedicata proprio alla figlia, quindi brividi, brividi, brividi. Intanto qui su Radio Number One lo ascoltiamo con Qualcosa per te. E A Modo Tuo è una canzone che a me, quando l'ho pubblicata, mi era rimasta particolarmente nel cuore, così te lo dico, perché ero incinta, quindi ero suscettibile alle questioni genitori figli.

0: su Radio Number One. Restate con noi, siete con Le Donne al Volante.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

0: tutti voi qui su Radio Number One, sono le 19.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di 0,25 punti dal 3,75 al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente, Piazza Affari si attesta a più 0,8%, Maglia Rosa Londra che guadagna più dell'1%. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina a modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancora più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro compresa IVA scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. E fa ancora discutere la mossa sorpresa del governo che ha cancellato per il 2027 il bollo auto per le vetture di potenza fino a 80 kW e per tutti i motocicli, interessati in totale 14 milioni e mezzo di veicoli. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

0: Dall'Inghilterra la nostra Sienna Spyro con Great Expectation qui su Radio Number One con le donne al volante. In Inghilterra vogliamo restare perché, attenzione, è ora di cena, sono le 19.05, quindi qualcuno starà già mangiando, sarà con le gambe già sotto al tavolo, qualcuno ha iniziato a preparare adesso, qualcuno ci penserà poi, perché c'è sempre qualcuno che mangia dopo e noi donne al volante per esempio, siamo quelle che mangiano sempre più tardi, ma vogliamo parlare di cibo, di un particolare piatto, possiamo definirlo così, nato proprio in Inghilterra.
1: Eh sì, il sandwich. Non è mai troppo tardi per scoprire la nascita, l'esegesi di qualcosa, perché il sandwich, il panino che tutti mangiamo da sempre, trova i suoi natali proprio in questa cittadina inglese, siamo sulla Manica, a quanto pare nel 1700, per mano di John Montagu, quarto conte di Sandwich, che era un uomo politico, diplomatico, alto ufficiale della Marina Britannica, oltre che frequentatore ostinato dei tavoli da gioco. Ci sono due versioni che raccontano i natali proprio del panino, del sandwich.
0: Esatto, uno è il fatto che appunto stava giocando, quindi non voleva interrompere una delle sue partite per andare a cena e chiese che gli venisse portata della carne fredda racchiusa tra due fette di pane tostato, e man mano gli altri giocatori cominciarono a ordinare lo stesso di sandwich, e man mano appunto diventò il sandwich.
1: Poi c'è un'altra interpretazione, meno romanzesca, però forse più plausibile, secondo la quale avrebbe consumato carne tra due fette di pane mentre lavorava assiduamente alla scrivania per concepire strategie militari.

0: Olivia Dean, Baby Steps, Radio Number One, buona serata, buonasera, salutiamo anche Roby, ciao Roby, ci facciamo gli auguri anche a tutti i Roberti, le Roberte in ascolto, perché oggi oltre a essere San Ildegarda, sì, così si chiamava, ed è anche San Roberto Bellamino, noi avevamo San Roberto Bellazio, che per i più giovani, quindi
1: siamo lì, dai, non cambia tanto.
0: Non stiamo a guardare tutto, perché qui in assoluto questo programma alziamo il livello e nient'altro di più, non va, noi facciamo molto di più. Oh, attenzione, siete stati tantissimi quelli che si sono prenotati per il gioco aperitivo, per i nostri premi, tantissimi premi di questa serata, e ovviamente
2: ciao ragazzi, ciao. Come va?
0: Bene,
2: com'è,
0: bene.
2: Qua il movimento?
0: Siamo qua, adesso c'è il gioco aperitivo, se vuole partecipare, non so cosa vuole fare,
2: dai che beviamo qualcosa.
0: No, quello lì lo facciamo già di solito, perché c'è il gioco, non
1: Vari, però secondo me potrebbe vincerlo, Berti,
0: potrebbe vincerlo il signor Berti, sì, poi dice
3: non mi meraviglia mio figlio.
0: No, ma che cosa? Non la meraviglia, che cosa? Vabbè, niente, è tutto sotto controllo, va bene.
4: Buonasera.
0: Sì, buon anno. C'è qualcun altro che deve dire qualcosa o non è... Oh. Allora, attenzione, perché da questa sera ufficialmente parte il gioco aperitivo, l'abbiamo millantato da diverso tempo, diciamo le cose come stanno. Attenzione, allora, molti di voi si sono prenotati scrivendo gioco aperitivo, e quindi eccolo qua, e quindi...
1: Solo uno di voi avrà la possibilità di giocare, effettivamente, esatto. Perché allora, si va a estrazione.
0: Noi
1: qua
0: adesso faremo un numero a caso, questo numero a caso di uno di voi che si è prenotato, ovviamente, e... dovrete rispondere. Dovete rispondere. Non dovete dire ciao, auguri, niente. Dovete dire stasera, attenzione, premere 1 per parlare con l'amministrazione. Allora, vediamo.
1: Guarda, faccia la prima chiamata.
0: Facciamo la chiamata, vediamo se magari qualcuno. Ecco, vediamo. Massimo 3 squilli.
1: Bravo, sì.
0: Massimo 3 squilli. Dopo, se non rispondete, niente.
5: Digitare 1 per richiedere un preventivo.
0: No, ha sbagliato.
1: Dobbiamo comprare i mobili, cosa dobbiamo fare?
0: E doveva rispondere l'amministrazione, ha sbagliato. Niente, stasera non regaliamo il premio, ma attenzione che raddoppia. Domani, i prossimi giorni raddoppia, ogni giorno che vogliono rispondere raddoppia. Quindi continuate a prenotarvi, perché sicuramente ne vedremo delle belle. Si usa dire così di solito, no? Quelle robe lì, no, vabbè. Buona serata a tutti gli amici che stanno già messaggiando per il gioco aperitivo. Adesso, ecco, smesso.

0: nostri sponsor, tantissimi, ci danno l'opportunità di fare il gioco aperitivo. Voi siete tantissimi i protagonisti di questo appuntamento.
1: Chissà cosa c'è dietro.
0: No, niente, che facciamo il gioco aperitivo, ormai è ufficiale da questa sera. Poi a rotazione ci saranno, sarà anche il gioco aperitivo, quello dedicato ai Gabrosis, che è il duo, il signor Gabro, sì, e il suo fratello gemello, che vanno in tournée a fare queste serie di imitazioni. E regaliamo questi 2,5 biglietti per il prossimo spettacolo.
2: Si chiama Orbag, io poi ve lo presenterò, ovviamente. Gabro Orbag, no?
0: Va bene. E salutiamo anche coloro, anzi, quando ci mandate i messaggi, quando volete giocare per il gioco aperitivo, che ovviamente inizio serata dovete scrivere gioco aperitivo, perché per partecipare ed essere estratti, per essere poi chiamati, se sarete fortunati, per rispondere esattamente.
2: Tre squilli,
0: al massimo tre squilli. Poi ovviamente se ci mandate i vocali, poi ve li facciamo, li mandiamo anche i vocali, così sentite la vostra voce, ci salutate, dai, così.
3: Buonasera Radio Number One. Gioco aperitivo, ci sono, presente. Ciao Ste, dalla Val di Scalve.
0: Eccole, vedi che ci sono tutti, ci sono. Oh, ma attenzione, salutiamo anche la Pucci, buonasera anche alla Pucci, e salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero, anche perché poi più tardi avremo uno spazio.
2: Certo,
0: no?
2: Quelli del dedicato ce ne sono 5, quindi esatto, fate le vostre richieste, come avete chiesto il gioco aperitivo, al 393-444-0444.
0: Assolutamente sì. Poi se non sapete cosa fare, volete viaggiare per il mondo così fortuitamente, potete anche farlo, visto che ormai, visto che ultimamente siamo affezionati alla nostra fauna, ai nostri animaletti e tutte queste cose qua, abbiamo scoperto che non più tardi del mese scorso è successa una cosa stranissima, perché è stata trovata una marmotta in un territorio ove non era così proprio sì adatto a lei, no?
2: Tra i grattacieli.
0: Esatto, praticamente a Manhattan. E il problema è che non si è capito da dove arrivasse questa marmotta, e molti si sono fatti questo quesito. Adesso lei probabilmente hanno preso i soliti team di gente che se ne intende, no? Che pagano per capire delle cose che poi sono così banali, che ma va bene uguale. E niente, questa marmotta, cioè per il momento non è successo niente, anzi sta benissimo, però il fatto sta che se tu, è come se tu cammini per Milano e vedi una zebra che passeggia per Milano, non è che sia, cioè, tu dici bella, carina, che figata,
2: come ci è arrivata qua.
0: Esatto, il concetto è poi quello, no? Poi capita invece di trovare nei giardini pubblici, in altre situazioni, invece animali esotici, ma questo è un problema che succede da diversi anni,
2: perché c'è un paese in Italia, in provincia di Ravenna, dove ci sono i pavoni.
0: Esatto, che se la meno, no, solito, mamma mia, come pavoneggia lei, tutti se la tirano così. No, ma a prescindere, c'è il problema che molte persone, diciamo in modo improprio, portano da paesi esotici, si fanno portare da paesi esotici animali che sono carinissimi quando sono piccoli, no? Tipo un coccodrillo, quando è piccolino dice ah, un coccodrillino, ma quando diventa grande, qualche problema puoi averlo. Solo che se poi lo lasci in giro, no? Tipo a Parco Sempione a Milano, secondo me poi qualche problema può nascere, no?
2: Ma dice, secondo me dipende anche dal carattere dell'animale, no?
0: Effettivamente, se magari così si trova bene con noi umani, dice vabbè, ne mangio solo un pezzettino e non tutto, esatto, intero, che non va bene.

0: MC Animal, la radio number one. State lì un attimo e torniamo con il primo spazio dedicato, ma prima ancora la situazione meteo per domani. Happy hour su radio number one. Happy hour.
1: Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Puntualissimo lo spazio, grazie ai nostri amici di Trebi Meteo, relativo all'informazione della situazione meteorologica che sarà per la giornata di domani. Allora, attenzione, da segnalare al nord nubi irregolari su Alpi, Appennino, con qualche rovescio di pioggia temporali. Centro irregolarmente nuvoloso con occasione per locali rovesci. Attenzione al sud, dove la variabilità si sarà, ma con ampie schiarite e annuvolamenti più intensi ad est della Sicilia. Ulteriori informazioni per restare sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricando l'app, quella di Trebi Meteo.
2: Neanche il tempo domani sarà stabile, figuriamoci noi qui all'Happy Hour. Luchino e Gabro a farvi compagnia fino alle ore 22 tutte le sere, da lunedì a venerdì. Da poco, da questa serata, abbiamo introdotto anche il gioco aperitivo. Sono arrivate numerosissime richieste, però purtroppo colui o colei che se l'è aggiudicato non ha risposto al cellulare. Cioè, se chiamiamo tre squilli, 1, 2, 3, answer, no. Va bene, tra poco invece tante anche sono le richieste per gli spazi del dedicato. Ne abbiamo 5, i più veloci potranno ascoltare la propria canzone preferita e magari regalarla a un amico, a una persona cara, a chi volete. Se volete fare la vostra richiesta, 393-444-0444. Voi scegliete il vostro brano e noi carichiamo la console, lo riproduciamo, lo cantiamo insieme, balliamo. Happy Hour, fino alle 22.

0: spazio del dedicato per quanto riguarda questo giovedì sera prossimi al fine settimana. È giovedì, quindi sicuramente poi domani, secondo me è venerdì. Lei cosa dice, signor Gallo?
1: Sono d'accordo con lei.
0: Guardi, certe volte lei sfondiamo una porta aperta, no? Come si usa dire. Poi,
2: buonasera, signor Lucchino, tutto a posto? Niente in ordine? Senta, devo fare un appunto al signor Gabbro.
0: Sì, cosa dice? Sì.
2: Io la sera ascolto Radio Number One Classic.
0: Bellissimo.
2: Lei sa che i vinili con la puntina, se non sono puliti bene, si sente un po' gracchiare.
0: Lo so.
2: Di questa finezza, no?
0: Lo so.
2: Quindi
0: lo so.
2: Il signor Gabbro, secondo me, non pulisce bene i vinili.
0: No.
2: Le dica qualcosa di pulirli meglio, signor
0: Va bene.
2: Signori, buonasera.
1: Ma si accorge di tutto questo? Guardi che è tremendo.
0: Signor Maurizio, grazie della segnalazione. Segnaleremo. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp, sempre quello.
1: Il 393-444-0444.
0: Oh, attenzione. Io farei un altro. Facciamo un altro tentativo per il gioco aperitivo.
1: Vada, dai.
0: Estraiamo. No, aspetta, dai. Facciamo dopo. Dai. Adesso mandiamo la canzone perché c'è Salvatore.
1: Sì.
0: Che ricorda questa canzone perché quando era piccolino la mamma gliela cantava sempre. Ed è una di quelle canzoni che sono nel cuore di tantissimi noi.
1: Poi la mamma è sempre la mamma.
0: La mamma è sempre la mamma, il papà è sempre papà.
1: E la zia è sempre la zia.
0: E Pino Daniele, posso dirlo, è sempre Pino Daniele.

questa voce inconfondibile, quella di Pino Daniele, che ahimè ci ha abbandonato qualche anno fa. Mamma mia, era il 2015, non ricordavo più che erano passati tutti questi anni, però resta comunque sempre nel nostro cuore. Io sto vicino a te, Radio Number One, era 1979 quando veniva pubblicata questa canzone, bellissima come tutte quelle di Pino Daniele. E che dire, tante sono le richieste per il gioco aperitivo, stanno arrivando ancora messaggi per giocare con noi. Dai, facciamo un altro giro tra poco, sì. Adesso sono

0: Miles Away in versione country, in questo caso quando aveva avuto il momento country della sua, così, della sua linea musicale, questo era stato il periodo country. Oh, salutiamo anche Pinto che ringrazia Salvatore per la richiesta, visto che ama Pino Daniele anche lui. Salutiamo anche gli amici che ringraziano per la richiesta su Pino Daniele. Ringraziamo tutti gli amici che stanno messaggiando perché vogliono giocare, tutti vogliono giocare. Spieghiamo il nostro gioco per Dio. Oh, poi non ne facciamo più stasera, eh? Questo qui è una...
1: questa è l'ultima chance.
0: È l'ultima chance del gioco aperitivo. Allora, attenzione, noi chiamiamo uno di voi che ha mandato il messaggio gioco aperitivo.
1: A caso. Estraiamo a sorte adesso.
0: Sorte un numero. Allora, Massimo Tresquilli, poi dovrete rispondere. E attenzione, perché questa volta dovrete rispondere. Premere 3 per l'amministrazione. Allora, vediamo se c'è qualcuno.
1: Eccoci, dai, dai,
0: vediamo,
1: dai.
0: Stai, dai. Mi raccomando, al volo subito, se né ciao né niente, così vedete.
2: Digitare 2 per richiedere un intervento.
0: No, era premere 3 per la ministra, niente.
1: Sono 3, 1, 2, 3, dai, non è difficile.
0: Non è difficile, dai, è facile.

benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lascia

0: gruppo di persone che hanno provato a giocare con noi questa sera, che hanno mandato i messaggi, gioco aperitivo, però non sono stati chiamati. Salutiamo Valeria, salutiamo anche Tamara, buona serata anche a Mauro, buona serata anche a Milly e ancora ad Alberto e a tutti coloro che stanno ancora messaggiando adesso invece per quanto riguarda l'appuntamento del dedicato.
1: Lì c'è ancora spazio, quindi se siete veloci, soprattutto scegliete la vostra canzone preferita, c'è la possibilità di ascoltarla.
0: Esatto, lì c'è ancora spazio, qui c'è solo qui e non è da nessun'altra parte.
2: Però si poteva far meglio.
0: Meglio di che cosa, Berti? Ma è stato là fino adesso, cosa stava facendo? Giusto?
2: Guarda. Cioè, quasi quasi mi bevo qualcosa.
0: Quasi quasi, però. Ma proprio quasi quasi. Va bene, allora 393-444-0444, numero utile anche nell'arco di tutta la giornata insieme ai nostri colleghi che puntualmente vi così condiscono la vostra giornata, arricchiscono i vostri momenti di leggerezza, perché poi, e poi non solo, poi infatti se volete interagire con loro potete farlo sempre attraverso questo numero di WhatsApp, anche con dei vocali, come diciamo sempre noi, signor Gabriel.
1: Sì, sentiamo la vostra voce, ci divertiamo insieme, ci raccontate la giornata.
0: Esatto, decisamente sì. Allora salutiamo in questo caso anche Franco, che voleva ritrovare una canzone, perché pensi che ha avuto la fortuna di andare a vedere i Queen live quando c'era ancora Freddie Mercury, e dice: una delle canzoni che è rimasta nel mio cuore è questa, me la fate risentire? Certo che sì, e perché no? Allora i Queen dal 1984, I Want to Break Free.

riuscito a vedersi un concerto ancora con la presenza del grande Freddie Mercury, in questo caso in Inghilterra nell'agosto dell'86, dove si trovava nel territorio per studi, stava studiando l'inglese con amici. Vedete che si fanno le vacanze in studio, ecco. Franco era là e è andato a vedersi anche il concerto. Beato te, Franco. La canzone era per te, adesso c'è Tommaso Paradiso.

0: Coca-Cola, lei l'avreste mai fatto, signor Gabbro?
1: Solo in lattiera, così quando la apro esplode, se no poi...
0: Mamma sa. Mia, lei sa tutti i segreti proprio. Salutiamo... Mario, grazie, salutiamo la Sicilia.
1: Buonasera, buonasera.
0: Attenzione, attenzione, perché il gioco aperitivo si chiude quasi, l'abbiamo già chiuso stasera, tranquilli, tranquilli. Però domani ancora, forse, no?

0: tempi nostri. Miley Cyrus con ovviamente Performance Liz Buckingham, e questo che era Secrets Radio Number One. Rettifica Maria Grazia, che non era buonasera ma era buonasera.
1: Capito? Buonasera.
0: Buonasera.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Le 21 in punto su Radio Number One.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: No, non possiamo più fare il gioco aperitivo, non possiamo più, anzi, a promemoria, giusto appunto, facciamo questo punto della situazione, signor Gabro, perché il gioco aperitivo lo facciamo dal lunedì al giovedì, perché
3: esatto,
2: poi il venerdì
3: esatto.
2: Lei è in solitaria, quindi lei non fa nessun gioco aperitivo, però il venerdì, attenzione che abbiamo raggruppato tutta la situazione degli oroscopari, giusto per ottimizzare gli spazi.
3: Tutta la settimana, non la prossima, quella che è già passata.
2: Quella che è già passata, e voi capite se la settimana è andata come dicevano gli oroscopari o meno, e questo è già un punto fermo. Però per quanto riguarda il gioco aperitivo, tranquilli che torna dal lunedì al giovedì, abbiamo diversi spazi, ci sarà anche il gioco, ovviamente indovina il personaggio misterioso,
3: certo.
2: Le imitazioni del signor Gabro tutte uguali praticamente, voi dovrete indovinare, io darò delle soluzioni A, B o C, e quindi se indovinerete porterete a casa questi due biglietti e mezzo per il prossimo spettacolo del signor Gabro, imperdibile, diciamo le cose come stanno.
3: Richiestissimi, quasi come gli spazi del dedicato.
2: Esatto, quasi come gli spazi del dedicato. Tra le altre cose, poi c'è questo grande evento che farà l'anno prossimo, di cui ci sono le prevendite, lei e il suo fratello gemello, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata, come al solito. Salutiamo invece, dov'è? Ho perso il bigliettino, dove l'ho messo? Non lo trovo più. Eccolo qua, trovato. Allora, salutiamo invece Luisa, che voleva ritrovare una canzone, in quanto ovviamente innamorata di un film di un periodo storico particolare, stiamo parlando dell'inizio degli anni 90, quando c'era un Richard Gere in perfetta forma, e non che adesso sia da buttare via, però se mangia, c'è i suoi anni anche lui, e dove c'era anche Julia Roberts, ricorda particolarmente questa canzone protagonista di questo film. Stiamo parlando di Pretty Woman e stiamo parlando ovviamente dei Roxette.

0: di questo dischetto, e poi tra le altre cose questo singolo fece parte di una colonna sonora di un film particolarmente importante per tutti quelli che hanno vissuto quel periodo. Salutiamo anche gli amici che se li ricordano per delle simpatiche sfilate di moda, quindi ognuno se le ricorda per i fatti suoi, però punto focale il fatto che faceva parte di una colonna sonora di un film che era Pretty Woman, che so che il signor Gabro ha visto più di una volta.
1: L'ho visto.
0: Valeria non aveva capito chi era l'assassino, no?
2: Lei è un cretino.
0: No, vabbè, per dire, ma non c'era l'assassino nel film, diciamo. Metti che uno non l'ha visto, dice vai, vatti, chi può dirlo? Che succede non si sa. Va bene, buona serata, benvenuti. Questa è l'Happy Hour, la seconda ora dell'Happy Hour in questa serata, in questo giovedì sera, questo 17 di settembre. Voi sapete che l'Happy Hour si è un po' trasformato con questa nuova stagione, quindi dal lunedì al giovedì siamo accoppiati, signor Gabro, vero? Mentre venerdì
1: con il gioco aperitivo, esatto, tutti i nostri classici appuntamenti
0: classiconi, e poi il venerdì invece in solitaria, signor Gabro, ad accompagnarvi. E ovviamente non perdete l'appuntamento con quello che è il sunto degli oroscopari della settimana, giusto per capire se il vostro segno zodiacale è stato azzeccato o meno per quanto riguardava le previsioni, visto che non leggiamo, anzi non leggerà l'oroscopo
1: della settimana prossima, ma quello della settimana che è appena passata.
0: Esattamente.

Gli intramontabili Litfiba, con questa Il mio corpo che cambia dal 1999, Litfiba che hanno annunciato proprio nei giorni scorsi altre tre nuove date. I biglietti sono già stati messi in vendita il 10 di settembre, quindi qualche giorno fa, saranno andati a Ruba sicuramente. Sono tre date fortunatissime, soprattutto per chi si trova lì nei dintorni, perché il 27 novembre saranno a Milano all'Alcatraz, il 30 novembre a Venaria Reale al Teatro della Concordia in provincia di Torino e poi il 2 dicembre a Roma all'Atlantico, perché noi continuiamo ad amarli. Li abbiamo trovati su Radio Number One in Number One Classics. Arriva anche Pasadena con Tribute Ride On.

0: La grande musica degli anni 70, 80 e 90, qui eravamo nel 1973 con The Sound of Philadelphia, l'abbiamo ascoltata in Number One Classics, ma la grande musica prosegue in questo giovedì sera, quindi restate con me.
1: Number One Classics.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics
4: 1964.

pezzo di Luther Vandross, Never Too Much, pezzo del 1981, è un pezzo che è stato cantato da lui, sì, ma interamente prodotto dallo stesso Vandross, perché, disse lui, era l'unico all'epoca che credeva in questo successo, nel successo di questa canzone, di questo singolo. Anni dopo, intervistato da Rolling Stones, disse: ne è valsa la pena perché siamo qui dall'81 al 2026 ancora a cantarlo, ancora ad ascoltarlo, e anche perché poi è un pezzo che ha visto tante reinterpretazioni, tante cover anche di artisti molto pop, pensiamo a Jessie J nel 2018, ma anche Mary J. Blige nel 2005, quindi aveva avuto fiuto Luther Vandross sul successo di questo pezzo. Number One Classics, proseguiamo con Yes, sir, I can boogie.

Non ha bisogno di presentazioni Lorenzo Nazionale, Jovanotti con questa Penso Positivo del 1994. Dire una delle più rappresentative, delle più famose, è difficile perché sono tutte famosissime e le conosciamo tutte a memoria, le canzoni di Jovanotti. Questa l'abbiamo ascoltata in Number One Classics. Lui, inossidabile, continua a suonare, a produrre, a collaborare anche con le nuove generazioni. Pensiamo al pezzo che ha scritto insieme ad Alfa, Buon Vento, che stiamo proprio ascoltando ancora in queste settimane anche qui su Radio Number One. Proseguiamo il nostro viaggio nella musica, siamo nel 1989. Keep on Moving.

0: Ancora grande musica degli anni 70, 80 e 90 in Number One Classics in compagnia di Chiara Papanicolaou in questo giovedì sera, quindi restate con me.
1: Number One Classics.

Manhattan per la precisione, Bobby Caldwell, ma cresciuto a Miami. La mamma era un agente immobiliare e uno dei suoi clienti fu il cantante Bob Marley, che diventò amico di Bobby Caldwell. Lui, ma tutto il fermento musicale che si trovava nella scena discografica musicale di Miami ha influenzato quella che diventerà poi la sua produzione musicale, e questa What You Won't Do For Love è del 1979 la canzone più famosa di Bobby Caldwell. L'abbiamo ritrovata qui in Number One Classics. Si prosegue con Go West, We Close Our Eyes.

0: appuntamento con Number One Classics. Io sono Chiara Papanicolaou, grazie della compagnia che mi tenete tutte le sere. La protagonista indiscussa è la nostra musica degli anni 70, 80 e 90. Ci ritroviamo domani sempre qui su Radio Number One alle 22. Buonanotte a tutti.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Eila!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi.
4: Le donne al volante. Beep, beep, beep, beep, yeah. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.